0: Questa è Radio Dora.
1: E ritrovarti qui senza neanche avvisare su questo treno in

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con

quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

canfora.

cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

0: Sono le 4:01.
1: Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.
2: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardor.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio color?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Pittore, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro. Ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro. Ed una grazia io ti prego.

0: ti voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Dora Marcord, il notturno dei ricordi felici.
1: La nostra prima volta è stata tragica. Me lo ricordo bene, era domenica. In quella mia 600 prenuragica. Una serata in rima, quasi magica. L'avevamo già fatto con la fantasia. Programmato carezze e abbracci teneri, magari con un fondo di malinconia. Roba da canzonette, roba da imparare.

liberaci dal male, liberiamoci. Nel momento dei ruoli, analizziamoci. Non mettiamoci fretta, rilassiamoci. Guardiamoci un momento, accarezziamoci. Ma quando mi dicesti, non ancora dai, aspetta ancora un po' ti prego, io pensai, a questo punto Rosa avrebbe detto sì, tra gemiti e lamenti avrebbe detto

Il primo della classe sale in cattedra. Dicesti mi fa male, dissi è logico. Volevo pure dirti poi ti piacerà, ma questo per fortuna te lo risparmiamo. Bistecche e giornaletti, l'università mi hanno reso la vita un po' più facile. Il sangue ce l'ho buono, cosa vuoi di più? Lei nonostante tutto mi sorriderà.

0: Sono le 5 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

che innamora. Fatta le valigie, e adesso

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:01.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi.

molto nuvoloso. Rovesci sparsi, qualche temporale seppur con presenza di fasi asciutte senza precipitazioni. Auxil IA, intelligenza artificiale che aiuta i dipendenti della regione per redigere atti, sintesi e confrontare leggi. Il sistema, sviluppato dal CSI, da ottobre anche in province e comuni. Soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, siamo la prima regione d'Italia a presentare e realizzare un sistema di intelligenza artificiale legato alla pubblica amministrazione. Il sistema nasce per aiutare gli oltre 2.000 impiegati della regione. Abolito il bollo auto, la norma inserita nel decreto sulle accise, l'esenzione riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW e i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un quattro ruote. Il presidente della regione Alberto Cirio e il ministro Giorgetti mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia. Investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro, la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. A Torino nasce il nuovo polo culturale del Valentino, un laboratorio permanente aperto a tutta la città. A dicembre apre il luogo simbolo del progetto, la nuova biblioteca nell'ex Torino Esposizioni. È tutto, grazie per averci seguito.

0: casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Eudora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo fino al mattino in gran parte nuvoloso, con maggiori schiarite sulle alte valli cuneesi, tra alte valli Chisone e Susa, sull'interno della Valle d'Aosta e in parte sull'Alessandrino. Nel corso della giornata parziali schiarite più estese sulle zone orientali del Piemonte, sull'alta valle Susa e sull'interno della Valle d'Aosta, ma con cielo nel complesso parzialmente o irregolarmente nuvoloso e annuvolamenti più persistenti sul cuneese. In serata schiarite in generale estensione su pianure e colline. Precipitazioni fino al mattino con piogge su pianure e colline piemontesi fino ai primi tratti vallivi e localmente alla bassa Valle d'Aosta, assenti sull'interno delle valli alpine, sull'alto Monferrato e sull'Appennino. Nel pomeriggio ancora piovaschi e piogge sparse soprattutto tra cuneese, torinese, bassa Valle d'Aosta, biellese, valsesia, verbano e alto novarese, localmente in estensione verso l'interno delle valli piemontesi e in diradamento sui settori orientali. In serata fenomeni in esaurimento con residui piovaschi tra basse valli torinesi e cuneese, quota neve sui 3000 metri. Temperature minime stazionarie o in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul canavese, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra cuneese, Valle di Lanzo, canavese e valsesia. In serata tendenza a cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con lievi velature e qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui settori montani piemontesi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre, settimana, dalle ore 10 fino alle ore 13, tre ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

Hub App Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 38 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande, Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il Centro Storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Albacias di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
4: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
3: Ah, e per la cucina?
4: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
3: E per i pagamenti?
4: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
3: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Sono le 7 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la fine.

0: Prima di Ayla Begovic, primo gol in bianco-nero per Voltemade. Nella ripresa, Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
2: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

Buon mattino a tutti, buon venerdì 18 di settembre, finalmente venerdì direte voi, perché poi c'è già aria, un po' di weekend, una giornata un po' grigia, un po' uggiosa, le previsioni d'altronde l'avevano detto e quindi regoliamoci di conseguenza, noi vi portiamo comunque sempre il sole o magari almeno l'arcobaleno, dai, diciamo così. Allora, auguri di buon compleanno e buon onomastico in questo 18 di settembre, oggi San Giuseppe da Copertino. Proprio oggi nel 1928 nasce un siciliano doc di Palermo, Francesco Benenato, è a ragione inserito nell'ovra dei più bravi comici del cinema italiano in coppia con qualcun altro, parliamo di Franco Franchi. Nel 1905 invece un'icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare che le fecero meritare l'appellativo di divina, nata a Stoccolma, Greta Garbo. Nel 1971 invece, andando nei nati sportivi, nato a Plano nel Texas, è stato un campione di ciclismo su strada, Lance Armstrong.

E allora pronti, prontissimi ad ascoltare tanta musica, la vostra preferita, chiedetecela chiamandoci allo 01 22 640 446 o scrivendoci al 351 851 6633.

0: Teodora.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.

E allora pronti, prontissimi a scoprire a che cosa è legato questo 18 di settembre? Andiamo al 1837. Inaugurato il primo negozio Tiffany, le sue creazioni sono l'oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti alle sue luccicanti vetrine, proprio come la Holly Golightly del celebre film Colazione da Tiffany, che consacrò Audrey Hepburn tra le star di Hollywood. Eppure il negozio che Charles Lewis Tiffany inaugurò nel 1837 al numero 259 di Broadway era tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario si presentava più simile a un bazar dove si potevano acquistare vari articoli. 11 anni dopo ebbe inizio la fama dei diamanti di Tiffany in seguito all'acquisto dei gioielli della corona francese annunciato a grandi titoli sulla stampa, e da allora si costruì un alone di mito attorno alla gioielleria newyorkese, alimentato dalla letteratura e dal cinema, nonché dalle donne famose che indossarono nel tempo le sue creazioni, da Jacqueline Kennedy a Liz Taylor, passando per la già citata Audrey Hepburn. In Italia conta 9 negozi, tra cui 3 a Roma e altrettanti a Milano.

0: E nel 1927 invece, il proprio il 18 settembre, la rete radiofonica United Independent Broadcasters, acquistata da William Paley, viene trasformata in Columbia Phonographic Broadcasting System. Dalla radiomadre Wara Newmark viene trasmesso il programma inaugurale con l'orchestra di Howard Barlow su 15 radio affiliate. Nasce così la rete CBS.
1: E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione.

0: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
1: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare su strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 26 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Saluzzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Altra cosa che capita in questo 18 settembre 1851, primo numero del New York Times, un trio di reporter di prim'ordine diede inizio all'avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo. In realtà, quando il 18 settembre del 1851 apparve per la prima volta in edicola, recava un altro nome, The New York Daily Times, e solo 6 anni più tardi avrebbe perso la dicitura daily e avrebbe preso quella invece definitiva. Calato nel clima dell'America pre-guerra civile, il nuovo quotidiano nacque su iniziativa di Henry Raymond, primo direttore in carica fino al 1869, George Jones e A.B. Wesley. Espressione dell'area liberal, il New York Times fu il primo giornale della Grande Mela a meritarsi un edificio costruito appositamente per ospitarlo e che finì per dare nome a quella che è ancora oggi una delle piazze più famose per via anche delle suggestive celebrazioni del Capodanno della metropoli Times Square. Trasferita la sede nel 2007 in un grattacielo di 52 piani firmato da Renzo Piano, il quotidiano ha una diffusione media tra versione cartacea e digitale di 1.865.318 copie al giorno, con oltre 100 premi Pulitzer vinti, non ha eguali nel panorama editoriale statunitense, mentre la versione online è la più letta al mondo.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto alla caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina sui reperti alimenti qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
1: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
2: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
1: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col

0: Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equip, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

proposito di baci, allora, quanto deve durare un bacio per fare bene alla coppia? L'idea nasce dagli studi sulle relazioni di coppia condotti dagli esperti John e Julie Gottman. Punta sull'importanza dei piccoli gesti quotidiani per mantenere vivo il legame. Dovrebbe durare circa 6 secondi. Perché proprio 6 secondi? Secondo questa teoria, un bacio abbastanza lungo favorirebbe il rilascio di ossitocina, che è l'ormone legato al benessere, alla fiducia e al senso di connessione. Può aiutare a ridurre lo stress, il contatto fisico e un momento di intimità possono contribuire a diminuire la tensione, quindi prendere una pausa dalle preoccupazioni quotidiane. Fa bene anche alle coppie di lunga data, non è che non bisogna più baciarsi, assolutamente. Non è una pratica pensata solo per chi è appena innamorato, un bacio consapevole può aiutare a mantenere vivo il legame anche dopo anni di relazione. È un piccolo rituale quotidiano, fermarsi per qualche secondo, dedicare attenzione al proprio o alla propria partner può rafforzare la complicità e il senso di vicinanza. Conta ovviamente la qualità, non soltanto la durata, l'idea è soprattutto quella di evitare un gesto frettoloso e trasformarlo invece in un vero momento di connessione. Anche il semplice contatto è molto importante, un bacio può comunicare affetto, può comunicare sostegno, attenzione, senza bisogno di parlare. Aiuta a mantenere positivo il conto emotivo della coppia. Secondo la metafora utilizzata dagli esperti, i gesti positivi sono come dei piccoli versamenti che rafforzano la relazione, mentre i litigi, le critiche e i rifiuti rappresentano dei prelievi. Quindi è meglio fare più versamenti che prelievi. Non serve aspettare un'occasione speciale. L'idea è di inserire questi piccoli momenti di vicinanza nella vita, ovviamente, di tutti i giorni. Insomma, 6 secondi possono sembrare davvero pochissimi, ma possono diventare un modo semplice per fermare la frenesia quotidiana e quindi dedicare attenzione alla persona che amiamo, che abbiamo accanto. E forse più che cronometrare il bacio, la vera regola è questa: ogni tanto, invece di dare un bacio di corsa, di fretta, fermiamoci un attimo.

E allora scopriamo l'oroscopo di oggi. Ariete, hai parecchie cose per la testa, rischi di volerle sistemare tutte insieme. Fai una cosa alla volta, anche una semplice commissione potrebbe richiedere più tempo del previsto. La serata però promette leggerezza. Toro, oggi hai bisogno di concretezza, le piccole faccende ti daranno più soddisfazione del previsto. Sul lavoro cerca di non caricarti anche dei problemi degli altri, una buona cena chiuderà al meglio la settimana. Gemelli, giornata piena di messaggi e piccoli cambi di programma, potresti iniziare con un'idea e ritrovarti a metà giornata a fare tutt'altro. Non è necessariamente un male, occhio solo alle parole che userai. Cancro, la casa oggi reclama attenzioni, ma soprattutto tu hai bisogno di sentirti a tuo agio nel tuo ambiente. Sistemare una stanza, cambiare qualcosa o preparare un piatto che ami potrebbe migliorarti di molto l'umore. Leone, potresti essere il punto di riferimento di qualcuno anche per una questione molto semplice. Una persona potrebbe chiederti un parere, un favore o una decisione. Aiutala volentieri, ma senza dimenticare i tuoi programmi. Vergine, venerdì perfetto per chiudere qualche piccolo arretrato, una pratica, una telefonata, un acquisto o quella faccenda che continui a rimandare. Affrontala e toglila di mezzo, ti farà respirare meglio. Adesso una canzone che ha richiesto il nostro Johnny, che vuole dedicarla a tutti i suoi capi, soprattutto a Fabietto e anche a tutti noi della radio, a tutti gli ascoltatori. E poi subito dopo torniamo con l'oroscopo.

0: Tornando all'oroscopo, vediamo gli altri sei segni. Bilancia, una persona potrebbe proporti qualcosa all'ultimo momento e metterti davanti a un piccolo dilemma: seguire la routine oppure cambiare programma. Se puoi, scegli la seconda strada, almeno una volta. Scorpione, oggi potresti accorgerti di una cosa che avevi trascurato nei giorni scorsi. Non è il momento di rimproverarti, semplicemente occupatene. Nei rapporti personali potresti avere voglia di maggiore chiarezza. Sagittario, la routine ti sta un po' stretta e si vede, anche una semplice passeggiata, un caffè preso in un posto diverso, un giro fuori programma potranno cambiare il tono della giornata. Capricorno, hai ancora qualche responsabilità da portare a termine prima di poter staccare davvero. Cerca però di non trasformare il venerdì in una maratona. Una volta concluse le cose importanti, stacca davvero. Acquario, un piccolo contrattempo potrebbe farti cambiare piani. La cosa positiva è che potresti scoprire che il nuovo programma ti piace di più di quello vecchio. Nei rapporti qualcuno potrebbe avere bisogno di una risposta più chiara. Pesci, giornata ideale per rallentare un po' e recuperare energie. Potresti avere diverse cose da fare, ma non tutte meritano la stessa attenzione. Scegli le priorità e lascia il resto a domani. Vivi la serata senza sensi di colpa. È il momento di muoversi in Piemonte, io vi aspetto più tardi con la sveglia. Restate qui.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

0: Sono le 8 e 37 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con il meteo. Infiltrazioni umide raggiungono la regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso. Rovesci sparsi, qualche temporale seppur con presenza di fasi asciutte senza precipitazioni. Auxil IA, intelligenza artificiale che aiuta i dipendenti della regione per redigere atti, sintesi e confrontare leggi. Il sistema, sviluppato dal CSI, da ottobre anche in province e comuni. Soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, siamo la prima regione d'Italia a presentare e realizzare un sistema di intelligenza artificiale legato alla pubblica amministrazione. Il sistema nasce per aiutare gli oltre 2000 impiegati della regione. Abolito il bollo auto, la norma inserita nel decreto sulle accise, l'esenzione riguarda le auto con una potenza fino a 80 kW e i ciclomotori se non viene già sfruttata dallo stesso proprietario per un quattro ruote. Il presidente della regione Alberto Cirio e il ministro Giorgetti mi ha assicurato che la quota regionale verrà interamente coperta dal trasferimento statale. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia. Investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro, la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. A Torino nasce il nuovo polo culturale del Valentino, un laboratorio permanente aperto a tutta la città. A dicembre apre il luogo simbolo del progetto, la nuova biblioteca nell'ex Torino Esposizioni. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora.
5: Chiedo scusa che ho tradito e affanculo ogni nemico. Io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta, con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia,

E ritorniamo a noi a riprendere da dove avevamo lasciato. Stiamo insieme fino alle 10 in diretta qui su Radio Dora con la sveglia che suona per voi. 01 22 640 446 per chiamarci, per scriverci invece 351 851 6633.

E chi è che non ha riconosciuto questa sigla famosissima? È legata proprio alla giornata di oggi, perché il 18 settembre 1964 sugli schermi arrivano gli Addams. Un ispettore scolastico bussa alla porta di una villa in stile vittoriano dominata da un'atmosfera sinistra. È lì per portare tra i banchi di scuola i due ragazzi della famiglia, ma ben presto si accorgerà di essere finito in una gabbia di matti dandosela a gambe levate. Così debutta sugli schermi dell'ABC la serie televisiva della famiglia Addams. L'umorismo nero di questa grottesca famiglia, ispirata all'omonimo fumetto ideato negli anni 30 da Charles Addams, conquista presto il pubblico di tutte le età, rendendo celebri i personaggi della funerea casa che li accoglie. Ci sono diversi personaggi, ce li ricordiamo tutti, e quindi il suo debutto è datato 1964. Ti ho visto.

0: Sono le 9 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
2: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente e annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
3: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
2: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale sul web, è stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
2: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
4: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
3: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.

0: l'esplosione del colore, le ultime tendenze, le giuste tonalità. Cerchi il colore e lo stile perfetto per il tuo progetto? Scegli Big Matte Cossa, il suo colorificio specializzato. 5 tintometri per la realizzazione di qualsiasi tinta. 6 tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Matte Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villarto Chiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Matte Cossa o visita il nostro sito Big Matte e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

Parliamo di mostre, di cose interessanti. Le OGR Torino presentano questo autunno The Quantum Effect, grande progetto espositivo dedicato all'influenza della teoria quantistica sulla cultura visiva, dal cinema alla cultura pop fino all'arte contemporanea. La mostra riunisce le opere di alcuni tra i principali protagonisti della scena artistica internazionale. Vi cito qualche nome: Isa Gensken, Thomas Saraceno, Mark Lakeley, Man Ray. Ad accompagnare la mostra un articolato programma di iniziative collaterali, tra cui The Eternally Infinite Light of the Universe Illuminating the Quest for Truth di Yayoi Kusama, inserita all'interno del percorso espositivo. L'Infinity Mirror Room della celebre artista giapponese sviluppa una riflessione sui concetti di infinito, percezione dello spazio e dissoluzione dei confini tra individuo e universo. Attraverso luce, riflessi e ripetizioni, l'installazione genera un ambiente in continua espansione nel quale la ripetizione di forme e pattern, che è un elemento distintivo della ricerca di Kusama, richiama il tema della self-obliteration, ampliando la percezione dello spazio e della realtà. Pioniera di questo linguaggio artistico fin dagli anni 60, Yayoi Kusama ha contribuito a ridefinire il rapporto tra opera e visitatore con le sue celebri Infinity Mirror Room. The Quantum Effect sarà visitabile dal 31 ottobre 2026 al 28 febbraio 2027 e ad accompagnarla ci sarà un ricchissimo calendario di eventi che comprende anche una rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema, ispirata ai temi sviluppati dalla mostra e ai riferimenti cinematografici di questo progetto curatoriale, tra cui 2001 di Sé nello spazio di Stanley Kubrick. Completano l'iniziativa il volume The Quantum Effect e un ciclo di incontri dedicati all'impatto della teoria quantistica sull'arte e sulla cultura contemporanea. Per maggiori informazioni, ogrtorino.it.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile, e lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene.

Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Drosso e Corso alla Mano in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale per traffico intenso, si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Sulla diramazione di Moncalieri si rallenta per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. E infine la A4 Torino-Milano, per lavori traffico rallentato fra Volpiano e Settimo in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.

torniamo a parlare ancora di arte, perché la fruizione delle culture dell'arte, lo sappiamo, fa bene alla salute. Ne abbiamo parlato più volte, numerosi studi certificano come frequentare mostre e musei sia collegato a benefici evidenti, soprattutto nella terza età. E parte da qui il protocollo siglato tra Ministero della Salute e Ministero della Cultura, presentato alla sala stampa estera, che ha come obiettivo in prospettiva quello di rendere le attività artistiche prescrivibili dal medico. A spiegarlo è stata la sottosegretaria alla Cultura. Abbiamo iniziato, dice, ad analizzare dati che venivano da diversi studi internazionali che mostrano un abbattimento di ricoveri e visite mediche per chi almeno una volta a settimana fruisce di arte. Farlo infatti spinge a camminare, a uscire di casa, a socializzare, tanto che un recente studio ha associato la fruizione di arte a una riduzione del rischio di invecchiamento biologico di circa il 4%. Altre evidenze sottolineano un'associazione con una riduzione del cortisolo, che è l'ormone dello stress. Questo spunto, spiegano, si è tradotto in un accordo storico tra i due ministeri. Stanno per istituire un comitato scientifico con 3 rappresentanti di un ministero e 3 dell'altro, ed è stato stanziato già nella precedente legge di bilancio 1 milione di euro come fondo per supportare sperimentazioni importanti che possono offrire ancora più basi scientifiche. In prospettiva, infatti, così come si sta facendo per lo sport, l'obiettivo è di arrivare a prescrizioni sociali di cultura. Integrare l'esperienza culturale nei percorsi terapeutici dei pazienti è l'obiettivo del protocollo siglato tra Coop Cultura e l'ospedale Gemelli, Isola Tibertina. Portare l'arte in ospedale vuol dire riconoscere che il paziente non è solo una patologia, ma una persona, prima di tutto, questo hanno detto gli esperti.

0: Sono le 9:35.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo fino al mattino in gran parte nuvoloso, con maggiori schiarite sulle alte valli cuneesi, tra alte valli Chisone e Susa, sull'interno della valle d'Aosta e in parte sull'Alessandrino. Nel corso della giornata parziali schiarite più estese sulle zone orientali del Piemonte, sull'alta valle Susa e sull'interno della valle d'Aosta, ma con cielo nel complesso parzialmente o irregolarmente nuvoloso e annuvolamenti più persistenti sul cuneese. In serata schiarite in generale estensione su pianure e colline. Precipitazioni fino al mattino con piogge su pianure e colline più piemontesi fino ai primi tratti vallivi e localmente alla bassa valle d'Aosta, assenti sull'interno delle valli alpine, sull'alto Monferrato e sull'Appennino. Nel pomeriggio ancora piovaschi e piogge sparse soprattutto tra cuneese, torinese, bassa valle d'Aosta, biellese, valsesia, verbano e alto novarese, localmente in estensione verso l'interno delle valli piemontesi e in diradamento sui settori orientali. In serata fenomeni in esaurimento con residui piovaschi tra basse valli torinesi e cuneese, quota neve sui 3000 metri, temperature minime stazionarie o in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul canavese, sulla valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra cuneese, valli di Lanzo, canavese e valsesia. In serata tendenza cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in calo sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con lievi velature e qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui settori montani piemontesi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
3: Chiusa San Michele con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi, gastronomici e nel weekend gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura dell'America, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.

0: E anche venerdì è arrivato, Sonia.
1: È venerdì.
0: Buongiorno. Buon... Beh, però c'è anche un piccolo spiraglietto di sole. Stamattina era tutto grigissimo.
1: Sì, sì, sì, sì. Adesso arrivano quei 34 gradi a tenerci compagnia, certo, per le prossime 10 ore. Sì.
0: Assolutamente. Si passa proprio da queste escursioni termiche,
1: esatto,
0: per raffreddore e mal di gola assicurati in questo periodo.
1: No, scongiuriamo di no. Qualunque, perché veramente.
0: Speriamo di no, mi raccomando. Vestitevi a cipolla, faccia la mamma. Va bene, Sonia, ti lascio al collage.
1: Grazie.
0: Noi ci risentiamo domani mattina con la sveglia. Buon
1: a
0: venerdì.
1: Presto.
0: Ciao.
1: Ciao, tra poco.

0: Sono le 10 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
3: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
2: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pyeongchang in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
1: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122

0: 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino, telefono 011 325 628.
1: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, chiuso mercoledì pomeriggio.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Così questa è la nuova Volvo X60.
7: Che ne dici? 100% elettrica.
6: Bellissima, ma giusto un limite.
7: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
6: È vero, ma il prezzo?
7: Come la tua ibrida.
6: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
7: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
8: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
9: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: E sono i Red Hot Chili Peppers, così ad aprire questa nuova puntata del Collage. Allora, buongiorno family, benvenuti in questo venerdì 18 di settembre. Dai che stiamo per finire anche questo mese. In questi piccoli giorni così un po' più freschi ci prendiamo anche lo spazio per ascoltare tanta buona musica e affrontare questo weekend così anche in allegria. Magari pensiamo anche a un buon momento svago, che ne dite? L'anticipiamo a venerdì? Vabbè, non è che bisogna solo farlo il sabato, il momento svago si fa ogni volta che si ha voglia un po' di ballare, di mettere un po' di musica che ci fa alzare un po' le mani. Adesso vi cerco qualcosa che non mettiamo sempre, così ci divertiamo, diamo il via a questo ultimo giorno di settimana, almeno ultimo giorno lavorativo, ecco, per molti di voi, per tanti altri no, perché ad esempio anche noi domani saremo ovviamente sempre in onda a tenervi compagnia. E ricordiamo allora subito i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, invece abbiamo anche il numero WhatsApp 351 851 66 33 se volete appunto inviare il vostro messaggio di testo, la vostra nota vocale, come preferite, sempre per richiedere la canzone che volete ascoltare o che volete dedicare, oppure appunto se volete un bel momento svago, un momento epico, oppure buttiamo anche lì sul piatto un bel momento Walkman, che si intende musica anni 90. Lo so che poi tutte queste tre cose possono fare a braccetto insieme, se vogliamo fare un mix di roba è facile trovare un buon compromesso che vada ad abbracciare i tre momenti, però dai. Iniziamo bene la mattinata con Fabri Fibra, tranne te, no, ci devi essere, non puoi mancare.
2: Rap futuristico, oh, rap futuristico,
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

E c'è Walter. Allora, buongiorno carissimo. Lui vorrebbe ascoltare Achille Lauro con I Coscienti Giovani. Grazie, dice, cari saluti, una buona giornata. Ciao. Allora, che sia uno splendido venerdì anche per te, caro Walter.

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Corso Regina Margherita e Borgaro in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi informiamo che per lavori all'interno del tunnel di Tenda la strada è chiusa al traffico fino a giovedì 29 ottobre. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
6: C'è Claudio, eccolo qua. Non ci siamo ancora sentiti. Claudietto, come stai? Tutto bene? Ci scrive: buongiorno, Miss Sogna DJ, finalmente ci sei. Oh, grazie, sentivo solo più musica di chiesa, no? Ride. Non è che ti prendeva Radio Maria, cioè, non ho capito. No? Su Radio Dora, no. E allora sulle mani dice One and One Robert Mile by Cla. Ok, sulle mani, Claudio, perché suona per te Robert Mile.

0: Ciao Rodolfo, adesso ti cerco la canzone, lui è a casa, oggi si riposa e ne approfitta per ascoltare musica. Nel frattempo facciamo passare solo la canzone di Johnny, perché in macchina, in viaggio, sta andando al lavoro, sentiamo il messaggio.
1: Buongiorno carissima sista.
0: Ciao.
1: Sorpresa.
0: Surprise.
1: Billy Idol, sì. White Wedding, dedicata a tutti i miei capi, ma in particolare al capo migliore del mondo.
0: Chi è?
1: Il mio caro e amatissimo Eugene. Ciao e dille che sto arrivando, anzi sto arrivando Eugene.
0: Scappa
1: tu
0: Eugene.
1: Bene la settimana. Ciao ciao, arrivo.
0: Scappa Eugene finché sei in tempo.
1: A voi di Radio Dora, anche a tutta la family. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie, ovviamente non scherziamo caro Johnny. Dai, sei in ritardo al lavoro, che fai in giro? Che Eugene ti aspetta.

Diamo anche un saluto al nostro amico appunto Rodolfo, che in questa giornata niente, resta con noi tutta la mattinata, sicuramente magari anche nel pomeriggio si riposa e ovviamente non rinuncia alla buona musica, quella di Radio Dora, non rinuncia neanche alla sua richiesta, quindi ci ascoltiamo le Spice Girl. Lui dice: buongiorno Sonia, giornata leggera. Allora andiamo di Spice Girl, subito per te, Spice Your Life.

0: Sono le 10 e 37 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Vediamo le principali. Auxilia, l'intelligenza artificiale che aiuta i dipendenti della regione per redigere atti, sintesi e confrontare leggi. Il sistema sviluppato dal CSI, soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, dice: siamo la prima regione d'Italia a presentare e realizzare un sistema di intelligenza artificiale legato alla pubblica amministrazione. Il sistema nasce per aiutare gli oltre 2000 impiegati della regione. E come annunciato, il governo di Giorgia Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili. Vediamo allora le novità per il 2027 con Elena Pellissetti.
2: L'esenzione, secondo il testo approvato nel Consiglio dei Ministri, per ora è valida per il 2027, anche se la Premier Meloni assicura che diventerà strutturale. Potrà essere applicata ad auto con potenza fino a 80 kW e anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario di un'auto. Secondo le stime del governo, la sospensione interesserà più di 13,2 milioni di veicoli, che dovrebbero ammontare all'incirca il 70% dell'intero parco circolante in Italia. L'esenzione spetta sia alle auto alimentate a benzina che a quelle alimentate a gasolio, oltre che ai modelli ibridi. Soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, la macchina, proprio come la casa, è un bene primario delle famiglie che serve per vivere e per lavorare, proprio come la casa non deve essere tassata.
1: Leonardo rafforza in Piemonte la filiera del volo verticale con tre nuovi accordi industriali con APR, Mecaer, Aviation Group e Tubiflex, che si aggiungono alla collaborazione già avviata con Sabelt. Le quattro iniziative prevedono circa 20 milioni di euro di investimenti iniziali e un valore industriale stimato a 670 milioni in 30 anni. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia, investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro dice: la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. Tre microtelefoni, due smartphone, caricabatterie e numerosi cavi per la connessione dati sono stati scoperti all'interno di un pacco destinato a un detenuto della casa di reclusione Morando di Saluzzo nel Cuneese. Gli apparecchi erano nascosti nelle suole di due paia di scarpe e sono stati individuati dai controlli del personale di polizia penitenziaria. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che è anche commissario regionale di Forza Italia in Piemonte, sulle elezioni comunali di Torino del 2027, dice: sappiamo che la competizione per Torino non è una competizione semplice, però io penso che ci siano le condizioni per proporre ai cittadini una visione diversa dalla nostra città. È importante dedicare del tempo per individuare la candidatura giusta. È tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon ascolto.

0: domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Ma ci scrive anche Ruben, ma dai, ma buongiorno a te carissimo, buongiorno, scrive, quanto tempo che non ci sentiamo, come stai? Io un sacco bene, tu Ruben stai bene? Alla grandissima, oh, sono veramente super contenta. Me la metti No Tengo Dinero dello Sombrellos? Buona giornata con tre peperoncini mi ha mandato, va bene. Allora, grazie, ce l'ascoltiamo subito, buona giornata e buon lavoro a te.

È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: Ciao Sonia DJ.
1: Ciao.
0: Sto facendo una passeggiatina. C'è
1: brava.
0: Vento, lo senti?
1: È sempre vento, Giovanni.
0: Allora, volevo dedicarvi una canzone a voi dello staff.
1: Grazie.
0: È una canzone romantica, sentimentale, romantica, lenta.
1: Oh,
0: scegli tu.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: Ciao carissima, allora io so che con questa non posso sbagliare, quindi Manu, intanto grazie per la tua dedica, noi ovviamente la dedichiamo anche a te.

ti è piaciuta questa canzone a Michela? Sono contenta. Ah no, Michela, stavo leggendo Michela il messaggio, no. A Manu, invece adesso è il turno di Michela. Michela che invece ci scrive: ciao la simpaticissima Sonia, oggi è possibile ascoltare questa canzone, Dancing Queen, degli ABBA. Buona giornata a tutti quanti, allora un felice venerdì anche a te, grazie per la tua richiesta.

0: Sono le 11 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
2: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
1: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran, diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
2: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
1: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

Eccoci qua con la seconda parte del collage, 11 e 8 minuti. Cara family in ascolto, in questo venerdì 18 di settembre, come state? Come sta proseguendo questa mattinata? Beh, noi diciamoci la verità. Abbiamo iniziato super bene questa puntata, tanta bella musica, tante belle richieste. Allora continuiamo così, ricordando anche i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare. Diversamente potete inviare il vostro messaggio WhatsApp al numero 351 851 66 33, numero che potete utilizzare anche per inviare un messaggio vocale, così lo mandiamo in onda e sentiamo la vostra voce. E allora unisciti alla grande family di Radio Dora, che fa suonare la musica giusta ad ogni ora insieme a noi. E tra le altre cose, già che avete il telefono in mano per segnarvi il contatto, che adesso vi ripeto 351 851 66 33, potete andare su App Store o Play Store in base al tipo di telefono che avete e scaricare l'applicazione di Radio Dora. Se non l'avete ancora fatto, beh, questo è il momento giusto, scarica l'applicazione perché è gratuita, sicura, super comoda, è uno strumento veramente indispensabile per restare in nostra compagnia in qualsiasi momento, ovunque tu vada. Idem, puoi ascoltarci in streaming vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Dora Live, resta connesso con noi H24 e ancora ascoltaci su tutta la regione Piemonte sul canale DAB 12B e sul Piemonte Occidentale in FM. Continuiamo con un momento epicissimo, guarda, questo è anche un po' nostalgico, tutto italiano.

0: Vuoi ampliare la tua formazione e investire davvero nel tuo futuro? All'Istituto Natta di Rivoli consegui il diploma statale in meccatronica oppure in grafica e comunicazione grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica, dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
3: Ciao Igor, buongiorno a te carissimo, uomo delle 11, una dedica per la Colette, sperando che sia appunto in ascolto, ma la salutiamo comunque, tanto so che il nostro saluto arriverà anche diciamo per altre vie. Tra le altre cose ci scrive il nostro buon Igor, dice: il venerdì ha un solo difetto, dura troppo poco. Buongiorno, ok, buona trasmissione, un caro saluto alla family, grazie carissimo Igor, arriva la Gianna per te.

0: carissimi amici, ci stiamo avvicinando a quella che è la stagione ovviamente autunnale, quindi ormai vicino anche l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza per la stagione 2026-2027. Quindi l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi proprio nei prossimi mesi. Sono in totale 9 i prodotti autorizzati, aggiornati sulla base delle caratteristiche dei virus che si prevede possono poi circolare durante la prossima stagione. L'indicazione di partire con le somministrazioni all'inizio del prossimo mese è legata poi anche alla consueta evoluzione dell'influenza stagionale, ovvero cioè in Italia la circolazione dei virus tende comunque ad aumentare durante l'autunno e raggiungere generalmente il livello più elevato nei mesi invernali. Quindi nella stagione precedente il picco delle infezioni respiratorie acute è stato raggiunto tra il 15 e il 21 di dicembre del 2025 con 17,6 casi ogni 1000 assistiti. Ma ne parliamo poi tra poco anche bene, perché ovviamente oltre alle iniezioni ci sono poi altre modalità. Per adesso Zip News, un po' di pubblicità e poi torniamo subito dopo con la musica.
1: Sono le 11:36.
2: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Vediamo le principali. Auxilia, l'intelligenza artificiale che aiuta i dipendenti della regione per redigere atti, sintesi e confrontare leggi. Il sistema sviluppato dal CSI, soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, dice: siamo la prima regione d'Italia a presentare e realizzare un sistema di intelligenza artificiale legato alla pubblica amministrazione. Il sistema nasce per aiutare gli oltre 2000 impiegati della regione. E come annunciato, il governo di Giorgia Meloni ha sospeso il bollo per alcuni modelli di automobili. Vediamo allora le novità per il 2027 con Elena Pellissetti.
3: L'esenzione, secondo il testo approvato nel Consiglio dei Ministri, per ora è valida per il 2027, anche se la Premier Meloni assicura che diventerà strutturale. Potrà essere applicata ad auto con potenza fino a 80 kW e anche ai ciclomotori, ma solo se non verrà già sfruttata dallo stesso proprietario di un'auto. Secondo le stime del governo, la sospensione interesserà più di 13,2 milioni di veicoli, che dovrebbero ammontare all'incirca il 70% dell'intero parco circolante in Italia. L'esenzione spetta sia alle auto alimentate a benzina che a quelle alimentate a gasolio, oltre che ai modelli ibridi. Soddisfatto il presidente della regione Alberto Cirio, la macchina, proprio come la casa, è un bene primario delle famiglie che serve per vivere e per lavorare, proprio come la casa non deve essere tassata.
2: Leonardo rafforza in Piemonte la filiera del volo verticale con 3 nuovi accordi industriali con APR, Mecaer, Aviation Group e Tubiflex, che si aggiungono alla collaborazione già avviata con Sabelt. Le 4 iniziative prevedono circa 20 milioni di euro di investimenti iniziali e un valore industriale stimato a 670 milioni in 30 anni. Nella tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia, investimento miliardario, creerà 400 posti di lavoro. Il sindaco Mauro dice: la sfida è tenere insieme intelligenza artificiale e ambiente. 3 microtelefoni, 2 smartphone, caricabatterie e numerosi cavi per la connessione dati sono stati scoperti all'interno di un pacco destinato a un detenuto della casa di reclusione Morando di Saluzzo nel Cuneese. Gli apparecchi erano nascosti nelle suole di 2 paia di scarpe e sono stati individuati dai controlli del personale di polizia penitenziaria. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che è anche commissario regionale di Forza Italia in Piemonte, sulle elezioni comunali di Torino del 2027, dice: sappiamo che la competizione per Torino non è una competizione semplice, però io penso che ci siano le condizioni per proporre ai cittadini una visione diversa dalla nostra città. È importante dedicare del tempo per individuare la candidatura giusta. È tutto, grazie per averci seguito. A tutti voi un buon ascolto.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Pasta del mobile! Geniale, vero?

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale della stagione 2026 e 2027, appunto, che ormai è alle porte a partire poi dal prossimo mese. Allora, la modalità più comune per ricevere il vaccino resta poi attraverso un'iniezione. Anche per questa stagione 2026-2027 è però disponibile la formula sotto forma di spray nasale, indicata per i bambini dai 2 anni e per gli adolescenti fino ai 18 anni. Quindi all'interno dei 9 prodotti autorizzati, 2 sono destinati in particolare alle fasce di età più mature, con indicazioni poi a partire dai 50 o dai 60 anni. In altri vaccini possono invece essere, cioè questi altri vaccini possono essere invece utilizzati in relazione poi alle specifiche caratteristiche del prodotto nella popolazione dai 6 mesi di età. Quindi la campagna si inserisce in un quadro di prevenzione che punta a ridurre soprattutto il rischio di forme più gravi della malattia e ovviamente poi delle conseguenti complicanze. L'influenza infatti non rappresenta soltanto un disturbo stagionale di breve durata. Ogni anno pensate che in Europa può provocare tra le 4 e 50 milioni di casi sintomatici interessare poi complessivamente dal 10 al 30% della popolazione, con centinaia di migliaia di ricoveri. Ovviamente poi dipende anche un po' dalle condizioni di salute di ogni singolo. Allora, per un'ampia parte poi, tra altre cose, della popolazione, la vaccinazione viene raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente. La platea comprende le persone che hanno compiuto i 60 anni, le donne in gravidanza e quelle che hanno partorito da poco, oltre poi ai bambini dai 6 mesi ai 6 anni. L'offerta riguarda anche chi presenta malattie o condizioni che possono aumentare il rischio di sviluppare complicanze dopo aver contratto l'influenza. Quindi la gratuità è prevista inoltre per chi assiste queste persone e per gli ospiti delle strutture in lungo degenza. Tra i destinatari rientrano anche diverse categorie professionali e lavorative considerate poi particolarmente esposte o impegnate in servizi di interesse pubblico. È il caso ad esempio del personale sanitario, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, oltre ad alcuni lavoratori socialmente utili o maggiormente esposti poi al contagio. Quindi la vaccinazione gratuita è prevista anche per le categorie come i donatori di sangue, per gli over 65. Inoltre, il documento di riferimento per la campagna individua un obiettivo minimo di copertura del 75%, mentre considerato ottimale arriva poi al 95%. È un traguardo che parte da una situazione ancora distante da questi livelli, perché all'inizio di marzo del 2026 la copertura della precedente stagione risultava infatti intorno al 50% della popolazione over 65.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei. Come vorrei, come vorrei.
1: Che tu vedessi me.

0: dell'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il tredicenne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
1: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta, pochi giorni dall'inizio delle lezioni, è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
0: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
0: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
1: Ed è tutto. A più tardi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri 3 studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.

0: DNA.
1: Sta andando forte questa canzone di Gabry Ponte insieme a Jovanotti. Devo dire che tutte le collaborazioni di Jovanotti hanno sempre un grande successo. Porta fortuna, è proprio bravo, evidentemente. Poi è comunque bravo anche a scegliersi partner col quale puoi sviluppare dei progetti e delle nuove canzoni da far uscire, soprattutto poi così nell'estate. Sono tutti lì a rincorrere Jovanotti, a chiedere di fare un brano insieme a lui, chissà perché. Va bene, dai, allora, comunque ormai l'estate si sta chiudendo, siamo alle porte più o meno dell'autunno, che di questa cosa ne possiamo l'estate sicuramente. Ma tra poco parliamo anche di zucche, è un po' l'ora, è un po' il fatto che comunque è il periodo delle zucche, già se ne vedono tantissime, ci sono tanti tipi di zucche, attenzione, vabbè, si possono fare tante cose. Io amo il risotto alla zucca, cioè mi piace tantissimo, ma non la versione troppo dolce, cioè perché io so che c'è chi ad esempio magari utilizza la zucca leggermente zuccherata, nel senso che sì, anche magari nella pasta ripiena viene utilizzata così un po' addolcita, accompagnata addirittura, ma qui in Piemonte l'ho assaggiata tanto tempo fa con gli amaretti sbriciolati dentro, perché sicuramente è una di quelle ricette, di quelle combinazioni super vincenti. Però ragazzi miei, cioè io quando parlo di piatti salati, a me piace che sia insomma non eccessivamente dolce, insomma, però di per sé già la zucca resta comunque un po' dolcina rispetto ad altre verdure, quindi andare, secondo i miei gusti, andare insomma ad addizionargli poi zucchero, non lo so, non serve, è superfluo, dai, mettiamola così. Oppure proprio la zucca si presta benissimo.

ad essere infornata e boh, in 2 secondi e mezzo, guarda, ti fa sta crosticina con un po' d'olio, un po' d'aglio, un po' di rosmarino e siamo a posto, si lascia mangiare che è una meraviglia. A quest'ora ci sta tutta, dai, ditemi voi se siete anche voi degli amanti della zucca. Tra poco parliamo di tutti i tipi di zucca che esistono. Nel frattempo vi ricordo i contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 questo invece è il numero WhatsApp al quale inviare il vostro messaggio, la vostra richiesta musicale, i vostri commenti a riguardo anche della zucca.

0: Ed è tornato il nostro vichingo. Ciao Luca, buongiorno.
1: Ciao bella fanciulla. Sei entrato dalle vacanze anche tu?
0: Una settimanina, allora, dai.
1: Dopo questa mattinata di allenamento in salita alla Sacra di San Michele, perché poi l'11 ottobre vado a fare la gara dentro il grattacielo della San Paolo a Torino.
0: A fare
1: 1100 gradini, 41 piani da correre in salita.
0: Ah beh,
1: bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Sono andato a fare casa, sto rientrando a casa. Mi faresti ascoltare una canzone dei Queen? Se non ricordo male il titolo è Born to be Love You. Oh, I was born to be Love You.
0: Esatto, buona seconda.
1: Ce l'hai volentieri. Ti mando un bacione grandissimo e un saluto a tutta la family. Ciao, buon fine settimana a tutti.
0: Ciao carissimo, grazie, facciamola suonare subito per te. Allora dai, buon allenamento poi per questa nuova sfida di 42 piani di grattacielo in corsa, poi in salita. Vabbè ragazzi, ognuno ovviamente ha le proprie passioni, complimenti per la tua, arrivano i Queen.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare, La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole. Ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Il nostro amico Augusto oggi, beh, di certo non è mattiniero, ha fatto le ore piccole, però vedi che non rinuncia, dice, aspetta che ore sono, devo subito accendere la radio, bravo, così ci piace il nostro amico Augusto, intanto si prepara anche poi per andare a lavoro. Ci ascoltiamo la sua canzone, Michele Zarrillo, La ragazza d'argento, grazie per la tua richiesta, un felice venerdì e buon lavoro per dopo.

0: Sono le 12 e 35 minuti.
1: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome dal peggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: È arrivato il momento di parlare di zucche. Ebbene sì, siete pronti? Allora, ce ne sono veramente tantissime, perché uno ovviamente pensa alla zucca, quella classica forma, no? Quella di Halloween, per dire. Beh, è in ottima compagnia, perché nel mondo delle cucurbitacee esistono forme che sembrano veramente uscite dalla penna, dalla matita di qualche disegnatore Disney, qualcosa del genere, perché ci sono queste zucche schiacciate, che insomma, magari un po' a forma di turbante, allungata come serpenti, alcune con tutti i bozzoli sopra, una schifezza a volte. Dice, ma che te la devi mangiare sta cosa? No, non è detto che sia commestibile, però ci sono, e quella fa molto Halloween, devo dire. Comunque, poi anche nei colori, mica sono tutte arancioni, ci sono zucche bianche, gialle, verdi, addirittura ce ne sono alcune tipologie dal colore bluastro, alcune sono nate come varietà ornamentali, altre sono poi perfettamente commestibili e sono entrate anche nelle cucine di diversi paesi. E anche se la zucca è ormai, diciamo, uno dei simboli dell'autunno, la stagione in cui veste varietà diverse, e ci sono poi tantissimi tipi di zucche che arrivano proprio sul mercato, e soprattutto proprio da adesso, diciamo tra settembre e novembre, che le vediamo proprio colorare tutti i banchi del mercato, dei supermercati, e anche c'è chi fa questi centrotavola meravigliosi con questi tipi di zucche diverse di colori e di forma. E ovviamente, diciamo, le differenze cambiano a seconda poi sia della varietà che però anche della zona di coltivazione. Allora, partiamo con la zucca bottiglia. Sembra più un vaso che una zucca in realtà. Questa zucca bottiglia appartiene al genere Lagenaria, sviluppa infatti una forma molto particolare, spesso con una parte superiore stretta e un ventre tra virgolette più largo. È una delle cucurbitacee, cioè più antiche coltivate dall'uomo, e oltre all'uso alimentare, quando diciamo è giovane tra virgolette, è stata poi utilizzata tradizionalmente, una volta essiccata, per creare contenitori, recipienti, oggetti domestici, cioè perché la puoi svuotare, far seccare tutto. Quindi diffusa in diverse aree tropicali e subtropicali del mondo. In Italia si trova soprattutto presso coltivatori specializzati e mercati di nicchia. E in realtà parte prima, perché la stagionalità parte già dall'estate di questo tipo di zucca. E non è che sia proprio, cioè costa abbastanza, arriva fino a costare a 8 euro al chilo, perché ci sono degli esemplari magari molto ornamentali, mentre poi quelli alimentari in realtà fresche costano un po' magari meno. E poi ce n'è un'altra, quella che vi dicevo, quella un po' strana, la Goblin, progettata quasi per Halloween. ha una buccia arancione verde ricoperta di vistosi bozzi quasi verruche, fa un po' pressione, sembra la zucca della strega, no? Sembrano quasi escrescenze sulla superficie di questa buccia, ed è una varietà soprattutto ornamentale, quindi selezionata proprio per il suo aspetto strano, ambiguo, anche se poi alcune tipologie sono anche commestibili, comunque si può mangiare, e le zucche di questo tipo vengono raccolte in autunno e raggiungono il massimo della disponibilità proprio nei mesi che procedono a Halloween, e quindi siamo proprio dentro la stagionalità fino a novembre, le vedremo, e comunque sono preziose, si arriva fino al 15 euro al pezzo, non al peso, al pezzo, attenzione, quindi c'è un ornamento naturale, però a tutti gli effetti. Ne parliamo ancora perché poi abbiamo il turbante, il collo di cigno, ne abbiamo.

Allora, torniamo nel mondo delle zucche. Ah, che belle che sono. Allora, questa che vi sto per raccontare è davvero impossibile da confondere. Parliamo della zucca che si chiama turbante del turco, chiamata anche turbante di Aladino, perché sembra proprio composta tipo da due zucche sovrapposte, cioè alla base... una la base più piccola e una grande calotta che sporge come un copricapo, cioè i colori possono poi andare dal verde al bianco fino al rosso all'arancio, originaria del continente americano, però diciamo in realtà ce l'abbiamo anche qua in Europa ormai, non è che anche la forma, insomma, cioè se la vediamo la riconosciamo. Allora, tra altre cose, qui in Europa in realtà è più una, diciamo, usata per ornamento. In realtà si può mangiare, ma non è proprio considerata, diciamo, tra le migliori dal punto di vista gastronomico. A noi europei piace posarla in giro per casa, mettiamola così. Allora, questa la troviamo fino a dicembre comunque, arriva fino a 10 euro al chilo, quindi anche questa, insomma. Poi c'è il collo di cigno, lo swan neck. Collo di cigno ha una parte inferiore tondeggiante alla quale poi si sviluppa un lungo collo ricurvo, proprio come il cigno, non è nulla a caso. È una varietà appartenente alla famiglia delle zucche Battle e viene coltivata soprattutto per l'aspetto decorativo, anche se poi i frutti giovani possono essere utilizzati in cucina. Una volta poi maturata, la buccia diventa super dura e può essere utilizzata anche per scopi ornamentali, quindi la fai seccare e te la tieni lì in giro. E qui fine estate, inizio autunno, è precoce come tipologia di zucca. Poi abbiamo la marina di Chioggia, qui siamo in Italia, la stranezza in questo caso è tutta naturale. La marina di Chioggia, conosciuta anche come una zucca barucca, è una delle varietà italiane più strane, quindi tonda e schiacciata con una buccia verde scurissima, profondamente costoluta, piena di verruche, anche questa, no? Tutta bella stranuccia. Dentro però ha una polpa giallo-arancione molto dolce, compatta e farinosa, perfetta proprio per gli gnocchi, tortellini, risotti ripieni, cioè risotti, pasta ripiena, queste cose così. E può raggiungere dimensioni notevoli, viene coltivata soprattutto nel nord Italia. Stagionalità è da settembre all'inverno, diciamo ha una grande, come dire, ha una buona conservabilità, ce la possiamo tenere indicativamente. Anche tra le altre cose non è neanche carissima, cioè rispetto alle compagne, tra le altre cose quella sopra che è ornamentale, che arriva fino a 12 euro al chilo, quella che dicevamo prima, quello di cigno, beh, qui siamo tra i 2 e 4 euro al chilo, con variazione poi ovviamente dipende dal produttore, vendita, insomma tutte le cose. Poi c'è la giallosa o nocciolina, che carina, piccola, tondeggiante, sembra una pallina, creaturella. La gallosa, conosciuta anche con il nome appunto nocciolina, in alcune classificazioni commerciali appartiene al gruppo delle piccole zucche decorative e alimentari. Il suo aspetto è molto più delicato rispetto alle grandi varietà di quelle là, super verrucose, così bruttine, così. E può essere di colore verde, arancio, crema e una superficie leggermente costoluta. Quindi è interessante proprio perché poi sembra, diciamo, una piccola zucchetta in miniatura. Anche questa, settembre-novembre, insomma, si può fare. Poi c'è questa che è tipo blu, però sì, ha una buccia grigio-bluastra dalla forma bassa, schiacciata. Ci sono le costolature molto marcate, bella cicciottella, diciamo, nei lati, in contrasto poi con la polpa super arancione compatta, particolarmente scenografica come zucca. È utilizzabile però in cucina, soprattutto nelle creme vellutate, al forno è buona, preparazioni anche di dolci, perché si presta. C'è la lumina, e questa è, diciamo, questa volta il colore è l'opposto dell'arancione di Halloween, perché è praticamente quasi bianca, cioè tutta la... Che poi devo dire che in realtà io la trovo super decorativa, molto delicata, molto carina, è un po' più sofisticata come decorazione se la vogliamo utilizzare appunto per la decorazione di Halloween, però a me piace. La lumina ha una forma generalmente tondeggiante, anche questa costoluta, questa buccia chiara, e la troviamo anche qui. Ragazzi, ce n'è, ci ascoltiamo una canzone.

dai, ultime due zucche, giusto per chiudere il cerchio, cosa facciamo? Le lasciamo fuori? No, ce ne sono tante altre, però diciamo queste che vi abbiamo un po' raccontato sono quelle proprio un po' particolari. Allora, c'è la zucca siamese, però non, al di là del nome, in realtà è originaria del Messico, perché è conosciuta anche come zucca foglia di fico, proprio per questa particolare forma delle sue foglie. Il frutto generalmente verde, ha delle striature, delle macchiette un po' più chiare, e, tanto che poi da lontano in realtà può anche ricordare un cocomero, attenzione, sì, ci assomiglia. Poi all'interno la polpa in realtà è molto chiara e contiene poi dei semi, tantissimi semi neri. È una varietà particolare proprio per la sua capacità di conservazione, quindi uno la raccoglie magari in questo periodo e poi se la porta a vita naturale durante, no? Beh, magari nell'inverno poi la consuma. Poi c'è l'ultima, considerata la più mostruosa, si chiama maranca ed appartiene al gruppo delle zucche dalla superficie fortemente irregolare e bitorzoluta. Questa supera come bruttezza la goblin, attenzione, è una di quelle che sembrano quasi avere la pelle ricoperta di escrescenze, una roba proprio un po', cioè che ti viene un po' da grattare, la vedi, ti gratti, qualcosa del genere. Proprio per questa estetica, diciamo, lei è diventata un po' un simbolo, magari come uso ornamentale nel periodo proprio di Halloween, no? Proprio per così, per fare questo effetto un po' ribrezzo. Ma la varietà, diciamo, decorativa di questo tipo possono avere anche in realtà dei colori molto interessanti, perché va dal verde all'arancio fino al rosso, e la stagionalità è questa, quindi settembre-novembre, tra le altre cose, sì, nella media del prezzo dei 4-10 euro al pezzo, però a seconda ovviamente delle dimensioni e poi anche dalla rarità, quindi più mostruosa è e più costa.

Comunque io devo essere sincera. Allora, quando vicino a casa mia ci sono diversi terreni così privati, insomma, uno all'orticello, le casette con l'orticello, nulla, cioè non grandi coltivazioni. Mamma mia, ma quanto è generosa la terra, e soprattutto io stimo le persone che sanno coltivare, perché ripeto, io non so tenere, che ne so, veramente una gerbera viva in casa, fuori casa, e loro hanno tutta questa abbondanza, no? Mamma mia, mi piace tantissimo. Io spero prima o poi veramente di poter imparare qualcosa anche io, non lo so, non sono portata, ragazzi, non è che si può saper far tutto, però io quando vedo questi campi coltivati con, non lo so, tanta stima veramente a tutti gli agricoltori, proprio bello. Ok, allora tutti i contadini anche. Ci salutiamo con i Patagarri con Caravan, torniamo on air domani con il collage a partire sempre dalle ore 10, vi voglio sintonizzati, ma restate ovviamente ancora con noi perché c'è la rispa alla pausa pranzo, alle 15 arriva Matteo col suo dry time, quindi vi lovo tutti quanti e domani sabato con il collage, ragazzi, non abbiamo fatto il momento svago, abbiamo fatto il momento epico oggi, domani momento svago assolutamente.

0: Sabato 19 settembre Triathlon Giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre Triathlon Sprint al Lago Grande. Magnalonga, a Drubiaglio. Apertura sito archeologico simulato al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il Centro Storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto Memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre laboratori, il lavandare Alba Chas di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine, l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in twill scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella RISPA eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la RISPA, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La RISPA, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 a ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
3: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. e puoi viaggiare fino a un mese.

0: senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sta per iniziare pausa pranzo. Un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Gravellona Toce e Baveno in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 36 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Niente da fare per Mario Ruggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata a gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo a seguito di una rapina nel suo negozio. L'ASL Cuneo 2 ha avviato una sperimentazione dedicata in particolare agli over 65 con fragilità sociale e cognitiva, ai pazienti con disturbi neurodegenerativi e a chi li accudisce. Il progetto è centrato sul concetto di prescrizione sociale, cioè all'idea che la salute di una persona non si esaurisce nella sua condizione clinica. Accanto alle prescrizioni di una terapia o di una prestazione sanitaria, un professionista può prescrivere anche un'opportunità presente nella comunità scelta in funzione dei bisogni e degli interessi della persona. Leonardo rafforza in Piemonte la filiera del volo verticale con tre nuovi accordi industriali con APR, Mecaer, Aviation Group e Tubiflex, che si aggiungono alla collaborazione già avviata con Sabelt. Le quattro iniziative prevedono circa 20 milioni di euro di investimenti iniziali e un valore industriale stimato fino a 670 milioni in 30 anni. Nell'ex tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva quindi un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia con un investimento miliardario che creerà 400 posti di lavoro. Tre microtelefoni, due smartphone, caricabatterie e numerosi cavi per la connessione dati sono stati scoperti all'interno di un pacco destinato a un detenuto della casa di reclusione Morandi di Saluzzo nel Cuneese. Gli apparecchi erano nascosti nelle suole di due paia di scarpe e sono stati individuati dai controlli del personale di polizia penitenziaria prima che il pacco potesse essere consegnato al destinatario. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che è anche commissario regionale di Forza Italia in Piemonte sulle elezioni comunali di Torino del 2027, dice: sappiamo che la competizione per Torino non è una competizione semplice, però io penso che ci siano le condizioni per proporre ai cittadini una visione diversa della nostra città. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Giorgio Pistorino.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brrrr brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: A Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra, a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Porta il quotidiano libanese Al-Akhbar vicino agli Hezbollah.
1: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
2: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
1: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
2: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
1: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Domenica 20 settembre la magia di Exiles Città torna ad animare il borgo di Exiles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedete

0: prenotatevi una sosta all'Osteria della Chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exiles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exiles con la collaborazione del Comune di Exiles.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Una saccatura depressionaria estesa dal Mar del Nord e dalla penisola scandinava verso l'Europa occidentale indirizza correnti più umide tra ovest e sud-ovest verso le regioni alpine. Un fronte atlantico associato alla saccatura è transitato sul nord-ovest e ha portato rovesci e temporali sparsi. Il fronte esaurirà la sua azione, ma la saccatura depressionaria manterrà sul nord-ovest una circolazione di aria ancora umida. Pertanto, dopo una temporanea pausa con parziali schiarite, torneranno ad aumentare gli annuvolamenti accompagnati da nuove piogge, inizialmente anche da temporali. Solo in seguito l'espansione dell'alta pressione da ovest favorirà l'ingresso di correnti più asciutte da nord-ovest e una stabilizzazione del tempo con schiarite più ampie. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo fino al mattino in gran parte nuvoloso, con maggiori schiarite sulle alte valli cuneesi, tra alte valli Chisone e Susa, sull'interno della Valle d'Aosta e in parte sull'Alessandrino. Nel corso della giornata parziali schiarite più estese sulle zone orientali del Piemonte, sull'alta valle Susa e sull'interno della Valle d'Aosta, ma con cielo nel complesso parzialmente o irregolarmente nuvoloso e annuvolamenti più persistenti sul cuneese. In serata schiarite in generale estensione su pianure e colline. Precipitazioni fino al mattino con piogge su pianure e colline più montesi fino ai primi tratti vallivi e localmente alla bassa Valle d'Aosta, assenti sull'interno delle valli alpine, sull'alto Monferrato e sull'Appennino. Nel pomeriggio ancora piovaschi e piogge sparse soprattutto tra cuneese, torinese, bassa Valle d'Aosta, biellese, valsesia, verbano e alto novarese, localmente in estensione verso l'interno delle valli piemontesi e in diradamento sui settori orientali. In serata fenomeni in esaurimento con residui piovaschi tra basse valli torinesi e cuneese, quota neve sui 3000 metri, temperature minime stazionarie o in lieve calo sugli 11-15 gradi, massime in calo sui 16-20 gradi. Per la giornata di domani, cielo al mattino con annuvolamenti bassi su pianure e colline tra cuneese, torinese, astigiano, alessandrino, vercellese e novarese con locali nebbie. Altrove ampie schiarite o cielo al più velato, in particolare sull'interno delle valli alpine, sul canavese, sulla Valle d'Aosta e sul nord del Piemonte. In giornata condizioni più soleggiate ovunque, con addensamenti soprattutto sui pendii montani piemontesi, in particolare tra cuneese, valli di Lanzo, canavese e valsesia. In serata tendenza cielo sereno. Precipitazioni assenti. Temperature minime in casa sui 10-14 gradi, massime in aumento sui 19-23 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo soleggiato con lievi velature e qualche addensamento cumuliforme pomeridiano sui settori montani piemontesi. Precipitazioni assenti. Temperature minime in lieve aumento sui 10-15 gradi, massime in lieve aumento sui 21-25 gradi.
2: Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
3: Ma so io cosa fare. Presto, venite!
4: Arrivano finalmente!
3: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
5: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 7728 741.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 35 minuti.
1: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
0: Pausa pranzo. Un successo tira l'altro.
3: Stasera, che sera? Restare tutto il tempo con te.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
0: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
1: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
0: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
1: E ora gli esteri. Il Congresso americano approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
0: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
5: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito, scegliendo il giorno e l'ora.
6: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Ecodiesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
7: Buon venerdì pomeriggio, cari amici, inizia in questo istante il Drive Time, come di consueto restate in mia compagnia fino alle ore

18 in apertura i nostri contatti invece, i quali potete richiedere la vostra canzone preferita, e come di consueto lo potete fare o chiamando il nostro numero fisso, lo 0122 64 04 46, oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

E dopo le polemiche contro il loro matrimonio evento che si è svolto 2 settimane fa, era sabato 5 settembre, all'Unipol Dome di Milano, i Me Contro Te vanno ora all'attacco di chi ha sfruttato le nozze, le loro nozze, per generare dei contenuti utilizzando le immagini stesse dell'evento. Questo è quanto starebbe emergendo proprio negli ultimi giorni, quando molti dei vari contenuti che erano stati condivisi da alcuni youtuber hanno iniziato ad essere rimossi. Ecco però, come sarebbero andati i fatti? Esattamente. Il matrimonio dei Me Contro Te, tra l'altro molto dibattuto anche al di fuori del mondo dei social, ha immediatamente generato una serie di video reaction in cui i vari content creator e youtuber hanno commentato le immagini dello show assieme ai propri follower. Questi contenuti non sarebbero stati però particolarmente apprezzati dai Me Contro Te, la coppia formata da Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti dai loro fan come Louis e Sophie, e i due avrebbero così iniziato a inviare a YouTube una serie di segnalazioni proprio per quanto riguarda il copyright di alcuni video pubblicati. Ecco, ma quali sono le implicazioni proprio di queste segnalazioni? Ecco, innanzitutto, un canale per il quale viene fatta una segnalazione per violazione del copyright rischia di ricevere uno strike da YouTube, ovvero un provvedimento punitivo inviato appunto dalla piattaforma stessa. In relazione al matrimonio dei Me Contro Te e ai video effettuati proprio a tal proposito, a ricevere questo strike sono stati sicuramente gli youtuber Sbortus, che ha un canale di circa 70.000 iscritti, e Lollo Lacustre, che ha oltre 2 milioni di follower iscritti al proprio canale. Ecco, che cosa comporta però ricevere questo strike? Dopo aver ricevuto appunto da YouTube 3 strike, un canale può addirittura essere chiuso. L'annuncio quindi degli strike ricevuti dai due youtuber ha spinto altri creator a rimuovere i propri video, le loro video reaction. A farlo ad esempio è stato Dario Moccia, che ha deciso di rendere il proprio video invisibile al pubblico social. Al momento i Me Contro Te non hanno commentato le prime accuse di censura che alcuni utenti social hanno mosso nei loro confronti. Me censuro te, ha scritto con tono ironico anche un utente di TikTok. La coppia però ha solamente annunciato che a breve pubblicheranno un nuovo video sul loro canale. Insomma, polemiche, polemiche, polemiche quando si è tratta di YouTube. Ormai ne sappiamo qualcosa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti. Grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
12: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E passiamo alla prima richiesta di questo pomeriggio. Ci arriva dal nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare Io camminerò di Umberto Tozzi. Ce l'ascoltiamo. Ciao Igor, buon weekend!

0: Sono le 15 e 33 minuti. Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate, fate acquisti nelle botteghe storiche, concedetevi una sosta all'osteria della chiesa, lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exillescitta.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

Ed era il 18 settembre del 1502 quando, durante il suo quarto viaggio nel Nuovo Mondo, il navigatore Cristoforo Colombo raggiungeva il territorio a cui poi verrà dato il nome di Costa Rica. E allora andiamo pure a vedere alcune curiosità di questo stato. Insomma, sicuramente si sa che la Costa Rica offre una delle più spiccate biodiversità dell'intero globo terracqueo, appunto. Ma ci sono alcuni fatti, alcune curiosità che meritano di essere viste. Ad esempio, le scimmie sono tra i mammiferi più comuni in Costa Rica. Ma non sono una scimmia cappuccina, il ragno, lo scoiattolo, eccetera, a sedere sul trono del Costa Rica come animale nazionale. Chi lo occupa è invece il cervo dalla coda bianca. Ebbene sì, proprio Bambi. Si può dire che ci sia un cervo ogni 1000 colone, ovvero le banconote costaricane, insomma. E tra l'altro, appunto, tantissimi di questi animali si possono vedere al Manuel Antonio National Park, uno dei parchi più famosi del paese. E tra l'altro, come dicevo, essendo un colosso della biodiversità e della salvaguardia ambientale, nel 2013 il ministro dell'ambiente costaricense fece nascere un movimento per rinforzare l'idea di interagire in modo naturale proprio con la biodiversità nei parchi botanici. L'idea era quella di non far crescere quindi nessun animale in cattività a meno che non venisse precedentemente soccorso, riabilitato. La prima prova, volta a rendere tutti gli animali liberi, perse la sua battaglia però nei tribunali, ma la consapevolezza costruita dallo sforzo portò a rimodellare molto gli zoo e creare habitat più grandi e più naturali, appunto. Tanto i centri di riabilitazione sono cresciuti in tutto il paese e operano ovviamente per salvaguardare questa preziosissima varietà di animali, anche per farli tornare in forza e poi liberarli in natura, appunto. E in Costa Rica non bisogna preoccuparsi di scegliere una costa piuttosto che un'altra, perché si possono trascorrere le prime ore della giornata con l'alba caraibica, appunto, e poi recarsi invece a Manuel Antonio per un tramonto sul Pacifico e un po' di tempo libero con una degna festa, tutto nello stesso giorno. Certo, il viaggio durerà 7 ore, ma se si parte presto si può davvero godere di una costa e l'altra praticamente nella medesima giornata, appunto. Il Costa Rica tra l'altro è stato costruito proprio sul caffè, il grano d'oro, il grano dorato, come è noto, lì in Costa Rica, nel paese, è diventato gran parte dello sviluppo iniziale del paese. Nell'Ottocento i potenziali agricoltori potevano persino avere un appezzamento gratuito se avessero previsto di utilizzarlo proprio per coltivare il caffè. L'amatissimo chicco è una fonte importante, soprattutto per i fondi del Teatro Nazionale di San José, e il caffè continua a essere ancora oggi un tipo di cultura molto, molto facile, anche una cultura di un guadagno certo. Nelle strade spesso viene chiamato anche iodo o iodito, un pochino di iodo, appunto. Il metodo più tradizionale di preparazione è quello di usare un chorreador, una specie di piccolo marchingegno che utilizza come filtro un sacchetto a maglia sottile appeso a un telaio in legno. E poi le varie peculiarità di tipi di caffè diversi differiscono poi nella sfumatura del sapore a seconda dell'elevazione della composizione del suolo, anche se la maggior parte di esse presenta un caratteristico corpo setoso con una gamma di sapori che va dal fruttato croccante al gusto di cioccolato affumicato. Ebbene sì. E poi molti paesi in tutto il mondo sostengono di aver inventato il riso con i fagioli, piatto insomma abbastanza semplice adesso ci viene da pensare, ma in realtà ignorate questa cosa, perché la leggenda del Costa Rica, o almeno una di esse, attribuisce il gallio pinto, che è un piatto nazionale, a Don Bernabé. La storia racconta che quest'uomo, Don Bernabé, stava ingrassando da mesi e tenendo da parte tre pregiate galline per poi cucinare alla festa natalizia della sua città. La stella del trio di questi polli era il suo gallo maculato, appunto Gallo Pinto. Poiché il pettegolezzo sul succulento piatto venne ben presto spifferato ai 4 venti, una grandissima folla cominciò a riversarsi nella dimora di Don Bernabé, che con ansia attendeva di assaggiare la prelibata carne. I cittadini furono ben presto in numero troppo elevato per poter assaggiare anche solo un pezzetto di pollo. Fu così che il nostro Don Bernabé rapidamente improvvisò il pasto, friggendo montagne di riso bianco e fagioli neri per nutrire o forse per distrarre la massa. Comunque, indipendentemente dalle sue origini, è bene dire che ciò che distingue il gallo pinto costaricano dalle sue imitazioni altrove si riduce a un ingrediente chiave, ovvero la salsa inglesa, che è una salsa molto saporita e tipica del paese. Quindi se vi capita di passare di lì, assaggiate sicuramente il gallo pinto, appunto.
E di solito, anche questa è una curiosità legata ai locali, soda, che qui da noi magari è una bevanda gassata, è il termine generico appunto che definisce i chioschi nascosti che distribuiscono i piatti tipici del Costa Rica, appunto, e si vedranno spesso in tutte le città. Quindi se prendete la soda non è una bevanda gassata, bensì appunto segnala un'attività, diciamo, di cibo da strada molto molto diffuso proprio in Costa Rica.

Ed è arrivata anche la richiesta del nostro amico Maurizio, che vuole ascoltare I venti del cuore di Fiorella Mannoia. Ce l'ascoltiamo allora. Grazie per la tua richiesta, Maurizio. Buon ascolto, ma soprattutto buon weekend. Ciao!

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
2: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro fuga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
1: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2 set e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia.

0: una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
4: Facile, nel contenitore della plastica.
3: Sbagliato, Luca. Fai attenzione, nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
4: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
3: Esatto.
5: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

E con Angel di Robbie Williams, cari amici, ritorniamo in diretta, sono le 16.09, seconda parte del Drive Time. Vi ricordo allora i nostri contatti per richiedere il vostro brano preferito, lo potete fare chiamando lo 0122 64 04 46 oppure mandando un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Bisogna fare gli auguri oggi al mitico Marco Masini, che è nato proprio a Firenze il 18 settembre del 1964. È uno dei cantautori italiani più apprezzati anche nel nostro panorama nazionale. Nonostante il suo valore, la carriera per lui è stata tutta in salita, complicata prima dalla censura, poi dall'etichetta di Iettatore. Lui si appassionò alla musica fino da giovanissimo, iniziando a prendere lezioni di canto che poi lo spingeranno a intraprendere la sua prima vera avventura con gli Errata Corrige, una band formata proprio dallo stesso Masini. Il potenziale c'è, ma nessuna casa discografica è disposta a scommettere sul gruppo. Sarà poi Bob Rosati a dargli fiducia concedendogli il suo studio musicale. Qui incontrerà Beppe Dati, il noto compositore con cui avvierà una proficua collaborazione. E intanto Masini si dedica alla produzione di colonne sonore, poi inizia a girare l'Italia in tour, prima da solo e poi al fianco di Raff. Il successo per lui arriverà con Vaffanculo, uno dei cavalli di battaglia proprio del cantautore, che avrebbe però presto fatto i conti con la censura. Il suo brano, considerato volgare, viene tagliato dalle TV e anche dalle radio italiane. Questo però non accade nel resto d'Europa, dove l'artista riscuote un grande successo. Insomma, altro successo, stesso discorso, però anche nel caso di Bella Stronza, Masini viene bersagliato dalle polemiche dei critici, al punto che nel 2001 decide di abbandonare la sua carriera di cantante. Nel momento poi del suo ritorno sulle scene della musica, Masini è poi stato etichettato come Iettatore, una fama che non è mai riuscita a scrollarsi di dosso e che ha forse impedito anche alla sua carriera di spiccare definitivamente il volo. Infatti in corso di un'intervista dichiarò Masini: lo sanno tutti che ho avuto seri problemi perché qualcuno mi ha etichettato, come era già successo a Mia Martini, è accaduto in passato, ma oggi non riesco però a sorridere nell'ambiente, continua ad accadere che ci sia qualcuno additato come porta sfortuna e ora invece ci sono poi anche altre vittime. Insomma, la fama di Iettatore sarebbe legata anche ai testi un po' delle canzoni di Masini, che spesso canta della fine di relazioni amorose, dei sentimenti meno felici nella vita di un essere umano. Insomma, però, nonostante le accuse, le dicerie, appunto, Marco ha composto dei brani destinati a rimanere nella storia della musica italiana. Non è un caso che abbia vinto a Sanremo nella categoria giovani, che nel 91, sempre sul palco dell'Ariston, abbia ottenuto il terzo posto alle spalle di due mostri sacri come Cocciante e Renato Zero. Nel 2004 invece è riuscito a vincere Sanremo tra i big con il brano L'Uomo Volante, insomma una bella rivincita per lui. Recentemente nel 2024 si è concentrato sulla produzione di un nuovo disco, l'album che si chiama 10 Amore vede proprio la luce sul finire dell'anno. Poi è stato richiamato a fare il coach a Ora o Mai Più su Rai 1 a inizio 2025, è stato voluto anche al Festival di Sanremo, in particolare l'ho scelto per la serata delle cover e dei duetti, appunto Fedez, proprio per intonare la sua celebre Bella Stronza. Abbiamo anche partecipato al festival i due nuovamente proprio in gara, non solo come ospite, il buon Masini. Insomma, gli facciamo gli auguri di compleanno, ci ascoltiamo Spostato di un secondo.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: In Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli, Max Pieriboni, Paolo Ruffini, Stefano Chiodaroli e Claudio Batta, Chiara Nicito e Davide Calgaro. Sempre alle 18 è ingresso gratuito. Programma completo su piazzaparadiso.it.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

E la prossima richiesta è quella della nostra amica Michela, che mi scrive: ciao il simpaticissimo Matteo, oggi la canzone che avrei voglia di ascoltare è Più bella cosa di Eros Ramazzotti. Grazie e buon fine settimana. Buon fine settimana anche a te. Allora Michela, ce l'ascoltiamo subitissimo. Arriva. Ciao.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Niente da fare per Mario Ruggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia presentata a gioielliere di Grinzane Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo a seguito di una rapina nel suo negozio. L'ASL Cuneo 2 ha avviato una sperimentazione dedicata in particolare agli over 65 con fragilità sociale e cognitiva, ai pazienti con disturbi neurodegenerativi e a chi li accudisce. Il progetto è centrato sul concetto di prescrizione sociale, cioè all'idea che la salute di una persona non si esaurisce nella sua condizione clinica. Accanto alle prescrizioni di una terapia o di una prestazione sanitaria, un professionista può prescrivere anche un'opportunità presente nella comunità scelta in funzione dei bisogni e degli interessi della persona. Leonardo rafforza in Piemonte la filiera del volo verticale con tre nuovi accordi industriali con APR, Mecaer, Aviation Group e Tubiflex, che si aggiungono alla collaborazione già avviata con Sabelt. Le quattro iniziative prevedono circa 20 milioni di euro di investimenti iniziali e un valore industriale stimato fino a 670 milioni in 30 anni. Nell'ex tipografia abbandonata che stampava gli elenchi telefonici arriva quindi un data center da record. L'ex ILT di Moncalieri diventerà uno dei poli più grandi d'Italia con un investimento miliardario che creerà 400 posti di lavoro. Tre microtelefoni, due smartphone, caricabatterie e numerosi cavi per la connessione dati sono stati scoperti all'interno di un pacco destinato a un detenuto della casa di reclusione Morandi di Saluzzo, nel Cuneese. Gli apparecchi erano nascosti nelle suole di due paia di scarpe e sono stati individuati dai controlli del personale di polizia penitenziaria prima che il pacco potesse essere consegnato al destinatario. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che è anche commissario regionale di Forza Italia in Piemonte sulle elezioni comunali di Torino del 2027, dice: sappiamo che la competizione per Torino non è una competizione semplice, però io penso che ci siano le condizioni per proporre ai cittadini una visione diversa della nostra città. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Giorgio Pistorino.
0: San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21 la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17 la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19 dalle 16 giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21 concerto con i Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10 festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo Foro 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Buon vento!
1: E ci scrive Monica, che in compagnia della nostra amica Manuela dice: ciao Matteo, sono con... cioè mi scrive Manuela, che in compagnia con Monica, scusate, dice: ciao Matteo, sono con Monica, volevamo ascoltare Sara di Antonello Venditti, grazie, bella canzone avete scelto, ce l'ascoltiamo subito ovviamente, e buon weekend a voi, ciao!

E cari amici, gli Heartbreakers, la storica band di Tom Petty e una delle più grandi formazioni di rock americano, sono tornati a suonare insieme per la prima volta proprio dalla morte di Tom Petty, avvenuta nel 2017. La reunion è avvenuta proprio un paio di giorni fa, durante gli American Honors and Awards, dove il gruppo si è esibito guidato da Chris Stapleton. La band ha ricevuto anche il Lifetime Achievements Awards nei giorni in cui arriva l'annuncio di Origin 1971-1978, un nuovo cofanetto dedicato ai primi 8 anni della carriera di Tom Petty e degli Heartbreakers, che uscirà poi il 6 di novembre. Sul palco si sono ritrovati Mike Campbell, Beamon Tench, Stan Lynch, Ron Blair, con Stapleton alla voce cantando American Girl e poi Breakdown, il primo singolo tratto dall'album di debutto di 50 anni fa del 76, e è chiuso con You Wreck Me, per la quale si sono aggiunti anche il batterista Steve Ferrone e Scott Thurston, che hanno fatto parte pure loro della band per un breve periodo. La cerimonia ha visto la presenza di Adria Petty, la figlia di Tom e curatrice di buona parte delle iniziative dedicate proprio alla memoria del padre. Nel 2026, appunto quest'anno, compie 50 anni proprio il debutto discografico degli Heartbreakers, e questo anniversario è dedicato proprio a questo album Origins 1971-78, che raccolta, che ripercorre l'evoluzione sonora di Tom Petty e della band negli anni 70, a partire dalle prime incisioni. Il progetto comprende 51 brani, di cui 27 inediti, tra registrazioni live, versioni estese, materiale mai ascoltato prima, tutti remixati dai nastri multitraccia originali. Insomma, il cofanetto sarà disponibile in versione 5 dischi vinili oppure 4 CD. Insomma, ci saranno veramente le edizioni per il 50° anniversario di Tom Petty and the Heartbreakers, il primo album, ma anche del secondo, You're Gonna Get It, appunto. Ci sono poi anche delle edizioni deluxe, insomma, tutto dedicato alla memoria di una band, forse in Italia non proprio famosissima, ma sicuramente una delle band più cool, direbbero, del rock americano. Noi ci ascoltiamo proprio Tom Petty e Heartbreakers con American Girl.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
2: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
3: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi la circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
2: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
3: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
2: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer e Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin

0: qualsiasi tinta. Sei tecnici del colore pronti ad accompagnarti nella scelta del prodotto giusto. Vernici, impregnanti, finiture e decorativi, attrezzature per uso professionale e non. Big Mat Cossa è colorificio, edilizia, ferramenta, noleggio e molti altri servizi. Vieni a trovarci. Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11 e a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41. Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.
5: 17.06 che stanno scoccando in questi istanti. Cari amici, benvenuti nella terza parte del Drive Time. In apertura, come sempre, anche di questa sezione di trasmissione, i nostri contatti ai quali potete richiedere la vostra canzone preferita. Lo potete fare contattando il nostro numero WhatsApp, il 351 851 6633, oppure chiamandolo 0122 64 04 46. C'è un messaggio vocale a quest'ora? Certo che sì, è quello del nostro Johnny, ce lo ascoltiamo.
6: E allora ciao bro, volevo augurarti un buon fine settimana. Se ce l'hai in archivio, mettimi un pezzo di Neil Young, dai. Dedicato a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family. Ciao ciao.
5: Grazie Johnny, buon fine settimana anche a te. Certo che abbiamo un pezzo di Neil Young, ti ho scelto Heart of Gold, sperando ti piaccia. Buon weekend e buon ascolto e a presto. Ciao.

Mitico Neil Young con Heart of Gold. Grazie Johnny per aver ricordato il grande Neil. Adesso ricordiamo che è ancora vivo e comunque in ottima forma. Tra l'altro è uscito un suo pezzo, mi sembra, nella notte, almeno stamattina mi è comparso così su YouTube. Quindi grande Neil. Ma a parte questo, ricordiamo anche un altro grandissimo artista che purtroppo ci ha lasciato proprio il 18 settembre di 56 anni fa. Era una piovosa mattina londinese quando verso le 11 la pattinatrice tedesca Monica Dannemann, allora compagna di Jimi Hendrix, lo trovò esanime sul letto del Samarkand Hotel al numero 22 Lansdowne Crescent. I due avevano trascorso la notte insieme dopo una cena a base di pasta al ragù e vino rosso, poi ognuno nel proprio letto, e da un bel po' Jimi Hendrix soffriva di insonnia ed esagerava con i barbiturici. Quella mattina verso le 7 ne aveva ingurgitato quasi 20 volte la dose raccomandata. L'ambulanza lo portò al St. Mary Abbots, ma il più grande chitarrista del mondo era già morto, aveva solamente 27 anni. Il coroner Gavin Thurston, che seguì l'autopsia, stabilì che Hendrix era morto per asfissia causata dal suo stesso vomito indotto dall'assunzione di sonniferi mixati con alcol. Poi tra l'altro un film sulla sua vita del 2013 diretto da John Ridley, All Is By My Side, racconta gli anni di Jimi Hendrix a partire dal suo arrivo a Londra, appunto, e termina col suo trionfale ritorno in patria, il mitico concerto di Monterey in California, fortemente voluto da Paul McCartney il 4 giugno del 67, accanto a band e artisti pazzeschi come i Mamas and Papas, Otis Redding, gli Who, i Jefferson Airplane e altri pezzi appunto da 90. Quando in ginocchio sul palco bruciò, dopo averla cosparsa con liquido per accendini, la sua chitarra Fender Stratocaster, cosa che tra l'altro aveva già fatto con altre chitarre durante alcuni concerti in Gran Bretagna, il pubblico fu colto in una sorta di euforia collettiva, un trionfo epico davanti ad oltre 200.000 persone. E prima di giungere a quel momento di gloria, Hendrix ne aveva passate tante: sacrifici, povertà, fame, vita di strada, esibizioni alimentari, arresti. Si dice anche che abbia suonato in un complessino che faceva da spalla Jane Mansfield. Ebbe una nonna paterna di origine Cherokee, Zenora, e una mamma che morì giovanissima quando lui aveva solamente 16 anni. Restò con un padre che poco si interessava alla sua passione, la musica, salvo dopo anni comprargli una chitarra acustica. Nel frattempo lui si era costruito una sorta di strumento musicale con una scatola di latta e un'unica corda dalla quale riusciva ad estrarre chissà quali melodie. Mancino, Hendrix non è stato solo un magnifico chitarrista ma anche un grande compositore. A scoprirlo mentre faceva la fame saltando da una piccola band all'altra fu la modella Linda Keith, all'epoca era la ragazza di Keith Richards dei Rolling Stones, di passaggio negli Stati Uniti, conosciuta durante un concertino fra i tanti che Jimi Hendrix teneva in vari stati americani. E fu proprio Linda a regalargli una chitarra elettrica di qualità, a presentargli Chas Chandler, il bassista degli Animals, che stava per abbandonare il gruppo per diventare un manager, e proprio lui lo convinse a trasferirsi a Londra, allora più swinging che mai, dove Hendrix cominciò ad esibirsi al Seville Theatre. Chandler una sera portò Jimi Hendrix addirittura all'Hall Central London Polytechnic di Regent Street nel 66, dove si esibivano i Cream, mitico gruppo che Johnny di sicuro conosce, Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker. Jimmy voleva assolutamente conoscere Clapton e Chandler lo accontentò presentandoglielo. La pazienza di Clapton stava esaurendosi quando Jimmy gli chiese di poter salire sul palco e suonare un po' con lui, ma disse di sì, forse per toglierselo un po' dai piedi. Come cavolo ti chiami? Gli disse Clapton per presentarlo al pubblico. Lui rispose: Jimi Hendrix. Ma quando l'americano nero cominciò a suonare la sua musica era così divina che anche Eric Clapton, un po' stizzito, mollò la chitarra e palco e disse al suo manager: ma non mi avevi detto che questo tipo suonava in maniera così esplosiva? E insomma, così l'inizio è veramente l'ascesa di Jimi Hendrix. Ci fu il concerto di Monterey, poi di Woodstock, quando era già la rockstar più pagata appunto, e si impontò anche per suonare per ultimo al mattino, quando la gente se ne stava già andando, trattenendola con le sue note, famosissima la versione distorta con la sua chitarra del l'inno americano. Insomma, grandissimo, grandissimo Hendrix, che purtroppo ci lasciò troppo presto, quel 18 settembre del 1970. Noi lo ricordiamo con Foxy Lady.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili disagi alla viabilità tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Vercelli per ricordarvi che lungo la provinciale 3 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Saluggia in orario 6:30-18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Chiusa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia. Mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura dell'America, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiusa San Michele, gusto di Meliga. Tutto il gusto di vivere la Valsusa.
3: A dritta, vedo un bagliore! Sono luci!
4: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
5: Sì!
4: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo. Per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live. Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.

E ha scritto anche la nostra mitica Manuela, dice: ciao Matte, per favore potresti mettermi Pink Floyd con Money, grazie mille, buona serata e buon weekend, ovviamente anche a te cara Manu, buon weekend e buon ascolto, arrivano i Pink Floyd.

0: Sono le 17 e 34 minuti.
1: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: È il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

Il 18 settembre del 1851 veniva fondato il quotidiano statunitense New York Times, fondato proprio a New York, ovviamente da Henry Jervis Raymond e George Jones sotto la presidenza Fillmore, appunto. Uno dei quotidiani più famosi, anche il primo newyorkese, i cui gli uffici si insediarono in uno stabile proprio costruito per ospitarlo, quindi da zero. Ma la cosa curiosa è che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, sul New York Times le pagine di cronaca riportavano spesso assurde storie che raccontavano di fantasmi, strani animali domestici, casi di poltergeist e innumerevoli speculazioni anche sul mostro di Loch Ness, al quale il quotidiano newyorkese è sempre stato particolarmente affezionato. Ecco, il New York Times ne ha raccolte alcune proprio fra le più curiose e divertenti in un lungo articolo che è anche una bella escursione proprio nel giornalismo del passato. Se i fantasmi andavano così di moda in quel periodo, spiega lo stesso giornale, perché era un periodo in cui lo spiritualismo aveva grande rilevanza culturale, quindi era quasi fisiologico imbattersi in resoconti di spiriti, magari alla guida di biciclette, intenti a rubare del pane, mangiare torte di mele e suonare addirittura il flauto, e la loro fastidiosa presenza non era nemmeno la parte più incredibile di questo giornale, appunto, che oggi rivive nella Times Machine, ovvero l'archivio digitalizzato. Tra le storie selezionate dalla giornalista Tina Jordan, appunto, che si possono leggere ancora oggi, ce ne sono davvero tante che meriterebbero un'attenzione particolare, come ad esempio non menzionare l'apertura del 15 marzo del Times, del New York Times ovviamente, 1901, 15 marzo appunto, moglie ritorna a casa dopo il suo bellissimo funerale, che riporta diligentemente un grande classico delle pompe funebri, cioè la sepoltura casuale della persona sbagliata, oppure la triste storia della capra che è rimasta capra anche dopo aver preso parte a un rito magico, o a quella appunto dell'uomo più pigro del mondo, tale John Mancra, che nel marzo del 1909 spiegava perché non si era mai alzato dal letto negli ultimi 10 anni. E poi il 25 dicembre del 1913 il New York Times documenta invece la morte accidentale di Babbo Natale, mentre nel giugno del 37 i lettori potevano apprendere che anche il serpentone del lago Ness in Scozia aveva messo su famiglia. Insomma, quasi viene a dar da ragione un po' a quelli che dicono che i giornali di una volta forse erano migliori a quelli di adesso.

0: la mia risposta sei tu.
1: E cari amici, adesso arriva l'ultima richiesta di questo pomeriggio, quella del nostro amico Roberto. Dice: ciao Matteo, puoi mettere qualche cosa di Lou Reed? Grazie e buon weekend a te e a tutto lo staff di Radio Dora. Grazie a te Roberto, buon weekend e buon ascolto. Arriva Walk on the Wild Side. Ciao!

E cari amici, anche per oggi, per questa settimana, il Drive Time finisce qui, ma vi do appuntamento a lunedì, come sempre dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi saluto, vi auguro un buonissimo weekend e noi ci sentiamo appunto lunedì sulle note di Valerie di Steve Winwood, così faccio anche la rima. Ciao!

0: sono le 18 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il 13enne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente a fermare l'aggressione. È stato un suo compagno di scuola.
2: Sono stati rinviati a giudizio i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei 2 professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I 2 medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
1: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo, 2 automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
2: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
1: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime

0: meccatronica oppure in grafica e comunicazione, grazie ai corsi serali pensati per adulti e lavoratori che vogliono rimettersi in gioco. Laboratori moderni e attrezzati trasformano la teoria in esperienza concreta, mentre progetti e attività pratiche ti preparano al mondo del lavoro, sviluppando competenze tecniche richieste dalle aziende di oggi. In più, valorizzando anche le tue esperienze formative e professionali già maturate. Non è mai troppo tardi per scegliere di crescere. Dai forma al tuo domani. Iscriviti su itisgiulionatta.it. Istituto Natta di Rivoli. Il tuo futuro comincia adesso.
1: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
2: Signora, dipende dal sogno.
1: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
2: Ma facile da usare.
1: Ecco, è un po' classica.
2: Ma moderna.
1: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
2: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima. Ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Drosso e Pianezza verso Aosta, mentre per la presenza di curiosi si viaggia a rilento tra Caselle e Pianezza in direzione Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: 2 minuti, un libro.
4: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo! Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora. Domenica 20 settembre la magia di Exilles Città torna ad animare il borgo di Exilles. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e di lavoro. Botteghe, ambientazioni e performance vi trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900 alla scoperta di un piccolo borgo di montagna e delle sue tradizioni. Partecipate alla cerimonia del mattino con la lettura del Regio Decreto e l'aperitivo d'onore. Curiosate e fate acquisti nelle botteghe storiche. Concedetevi una sosta all'osteria della chiesa. Lanciatevi in un ballo d'antan e poi lasciatevi trasportare dai racconti degli oltre 60 figuranti in abiti d'epoca, i veri protagonisti di questa giornata. Il 20 settembre Exilles vi aspetta per fare un viaggio nel tempo. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. La manifestazione è organizzata dalla Proloco di Exilles con la collaborazione del Comune di Exilles.
5: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
6: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: le 18 e 41 minuti.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
2: Tra poco in onda nel nostro telegiornale, tensioni a Torino al presidio contro Roberto Vannacci. E oltre ogni barriera, lanciati due bandi nazionali per l'inclusione. Svolta ecologica a Vercelli, arriva al grande parco fotovoltaico. Questo e molto altro, tra poco, nel nostro telegiornale.
3: Rete 7, digita 13 sul telecomando.

col messaggio che mi è arrivato alla fine. Radio Dora. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Sono le 19 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
1: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina sul reperti alimenti sequestrati nell'abitazione delle vittime.
2: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
1: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
2: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
1: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Piazza Paradiso, le risate sono di casa. Dal 20 settembre al 25 ottobre torna Piazza Paradiso Cabaret con 6 appuntamenti, grandi comici e la conduzione di Mauro Villata. Sul palco Federica Camba e Gianluca Scintilla Fubelli.

0: scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
2: Passione, impegno e tenacia per superare i propri limiti. Evo, DR, Sport Equipe, Tiger, ICHX. 5 brand, 20 car line, tutte le alimentazioni disponibili. Eco Diesel, benzina, bifuel benzina GPL, full electric, hybrid, plug-in hybrid. Un network di vendita con 412 showroom e 421 centri assistenza in tutta Italia. DR Automobile Group, la rivoluzione dell'automobile.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Drosso e Sito verso Aosta e tra Borgaro e Pienezza verso Piacenza. Sulla A6 Torino-Savona sono presenti code per lavori tra Niella Tanaro e Ceva in direzione Savona. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:36. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano per un viaggio tra arte e moda, dove immaginazione, identità e desiderio si fondono in un unico linguaggio visivo, con oltre 200 opere e documenti, tra cui dipinti, disegni, fotografie, abiti, filmati, gioielli e oggetti. La mostra dedicata a Dalì e alla moda spazia dalla pittura alla scultura e al design, dal manichino al corpo, restituendo l'impatto del maestro del surrealismo sull'immaginario dell'universo fashion. Scarpe, abiti, giacche e guanti diventano elementi chiave del suo linguaggio, protagonista nella creazione di nuovi codici estetici. Dalì e la moda dal 24 settembre presso Palazzo Reale di Milano. Ci spostiamo a Bologna per un'esperienza dal carattere immersivo che conduce il pubblico nel cuore del Rinascimento alla scoperta delle intuizioni di uno dei suoi più grandi interpreti, Leonardo da Vinci. L'esposizione presenta una trentina di macchine ricostruite in legno e con altri materiali in uso all'epoca del maestro, realizzate seguendo fedelmente i disegni e gli studi leonardeschi. Creazioni come la bicicletta, il rivoluzionario paracadute, il deltaplano e l'elicottero. Non mancano inoltre dispositivi fondamentali per la storia dell'ingegneria moderna, tra cui la bilancia scrivente, il cambio di velocità, il pistone e il crick. Le macchine di Leonardo da Vinci, genio e innovazione, dal 24 settembre presso Palazzo Pallavicini di Bologna. E ora a Roma per il famoso monologo teatrale scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, che racconta la vita e il genio creativo di San Francesco d'Assisi. Lo spettacolo esplora la figura umana, fragile e pop del santo, dipingendolo come un pioniere del teatro contemporaneo e un comunicatore straordinario. Le sue prediche erano capolavori folli e visionari, erano performance di teatro contemporaneo. Giocava con gli elementi della natura, improvvisava in francese, utilizzava il corpo, il nudo, perfino la propria malattia, il dolore fisico e il mutismo. Fra San Francesco, la superstar del Medioevo, in scena a Roma al Teatro Brancaccio dal 4 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Una storia bugiarda di Arianna Lombardelli. L'autrice scava nei rapporti di forza che ci legano gli uni agli altri in un racconto potente che ha la profondità del romanzo psicologico e il ritmo del thriller. Una storia che indaga il nostro bisogno di essere guardati e fin dove siamo disposti a spingerci per uscire dall'ombra e ottenere amore e riconoscimento. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Sono le 20:02. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. L'ho già perdonato, sono le parole di Isabella Marsilio, la docente di 66 anni di storia e materie umanistiche, ferita questa mattina con un coltello da un alunno di 13 anni nella scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma. La odiava per un debito, dicono degli studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. L'insegnante è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Siamo agli esteri, potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandab, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo dice il presidente francese Macron, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Poi l'appello: restiamo uniti in questo momento, sarò garante fino alle presidenziali. Intanto ancora nessun accordo tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. L'abolizione del bollo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione valuteranno questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce. Sono soldi nazionali, non risorse europee, la replica del ministro dell'Economia Giorgetti. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato si capiranno le risorse a disposizione. Il ministro Salvini annuncia intanto un decreto al prossimo CDM con il rinvio del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Calcio: il CT della nazionale Roberto Mancini ha annunciato la lista per le prime 4 partite di Nations League, un tour de

0: ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora. A Chiesa San Michele, con gusto di Meliga, la festa continua. Una festa di dolcezza, tradizione e amicizia per la 19ª edizione. Dal 16 al 20 settembre, tanti eventi culturali, sportivi e gastronomici. E nel weekend, gran finale. Mercoledì 16 alle ore 21, la serata di apertura con la storia e le tradizioni locali. Giovedì 17, la Meliga Run, corsa podistica per le vie del paese. Sabato 19, dalle 16, giochi e animazioni per i più piccoli, visite al planetario e al museo, mostra di pittura, aperitivi e street food in piazza dalle 18. Alle 21, concerto con il Soundtrack Band. Domenica 20 dalle ore 10, festa del Panad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazione per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campo e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Panad Melia e polentata in piazza. Fino a domenica 20 a Chiesa San Michele, gusto di Meliga, tutto il gusto di vivere la Valsusa.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Sono solo come sono.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
4: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: quello lì, io, ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare, tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
1: Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti, vai.
2: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
1: A chiusa di San Michele, dal 16 al 20 settembre, Gusto di Meliga, 19ª edizione. Eventi culturali, sportivi, gastronomici. E nel weekend, gran finale. Domenica 20 dalle ore 10, Festa del Pan ad Melia, mostra mercato con stand gastronomici, artigianato locale, attrazioni per bimbi, musica live, esibizioni di danza, campi e attività medievali, sgranatura della Meliga, concorso per il miglior Pan ad Melia e polentata in piazza. Ad Avigliana, sabato 19 settembre, triathlon giovanile al Lago Grande. Domenica 20 settembre, triathlon sprint al Lago Grande. Magnalonga, ad Rubiaglio. Apertura, sito archeologico simulato, al Castello. Festa di inaugurazione End for Peace. Costruiamo la pace insieme. Vieni a conoscere la nostra missione e festeggia con noi un sogno che sta nascendo. Domenica 20 settembre alle ore 16 a Novalesa, presso la strada antica Santa Maria numero 16. In caso di maltempo, l'evento si terrà al Salone Polivalente del Comune di Novalesa. Alla Sacra di San Michele, sabato 19 settembre, spettacolo Ab Originem, a cura di Borgattas Factory. Per informazioni dettagliate, www.sacradisanmichele.com. Alla Certosa di Monte Benedetto, fino al 27 settembre, mostra fotografica ARP di Claudio Rovere. L'ingresso è libero. Per ulteriori informazioni, www.parchialpicozzi.it. A Collegno, ragazzi in bancarella, sabato 19 settembre. Domenica 20 settembre, Collegno in bancarella, su viale 24 maggio, piazza della Repubblica e piazza 1 maggio, dalle 9 alle 19. A Sauze Dulz, domenica 20 settembre, Sagra della Patata di Montagna, dalle ore 12.30 presso il centro storico. Domenica 20 settembre, Mercatino d'Autunno, arte popolare, vintage, artigianato artistico ed eccellenze gastronomiche presso il centro del paese. A Giaveno, domenica 20 settembre, 14° raduno Fiat 500 Città di Giaveno, quinto memorial Domenico Politano, alle ore 7 in Piazza Molines. Domenica 20 settembre, 40 anni di Fondazione Bersaglieri Giaveno Valsangone, a partire dalle ore 9 in Piazza Mautino. Areano, sabato 19 settembre al campo da calcio, torneo femminile calcio a 5. Domenica 20 settembre a Chianocco, dietro al civico numero 79 in frazione Vernetto, Terre du Bien-être, una giornata dedicata al benessere psicofisico, dalle 12 alle 19. L'ingresso è libero. Per maggiori informazioni 392-89-43045. Domenica 20 settembre a Exilles torna Exilles Città. Dalle 9.30 alle 18 le vie del paese si apriranno ai visitatori raccontando una giornata di festa e lavoro. Li trasporteranno in atmosfere a cavallo tra 800 e 900. Lettura del Regio Decreto, brindisi con vino d'onore in piazza, pranzo, pomeriggio animato da ambientazioni storiche. Inoltre, laboratori, il lavandare Alba Chas di Galambra. Novità di quest'anno, il Parco dei Balocchi, giochi in legno d'altri tempi per piccoli e grandi. Varie performance musicali e teatrali. In più, prime donne, medico, avvocato, ingegnere e prima donna al volante. E infine l'avventura del Pertusti Colombano Romean, di cui ricorre il cinquecentenario dell'inizio dell'opera, e esposizione di una foto in tuile scattata nel luglio del 1911. Per ulteriori informazioni www.exilescittà.it. A Bottigliera Alta dal 18 al 21 settembre, dalle 19 al Palabianco Ferriera, stand gastronomico con animazione musicale. A Venaus, domenica 20 settembre, i treni che non abbiamo preso sono fermi nell'Erba Alta, spettacolo teatrale Rizzomi, il mutamento, alle ore 21 in Borgata 8 dicembre. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, venerdì 18 settembre, Calle Malaga. Sabato 19 settembre, Paw Patrol, Missione Dinosauri, Calle Malaga. The Invite, il piacere è tutto nostro. Domenica 20 settembre, Odissea. The Invite, il piacere è tutto nostro. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali. Geometra, sede di lavoro, ULCS. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni e annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
0: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Adri! Aspetta, vedo un bagliore! Sono luci!
3: Allora siamo salvi! Sono le luci della Taverna Tortuga!
4: Sì!
3: Taverna Tortuga, il porto più sicuro dove andare in compagnia. In qualunque momento, con qualsiasi tempo, alla Taverna Tortuga hai sempre un'occasione d'approdo per mangiare e bere cose buone, dagli hamburger agli aperitivi, dai primi ai secondi freschi, dalle tante birre spumeggianti alle degustazioni di rum ricercati. Per ascoltare buona musica, con le serate a tema e la musica live, Taverna Tortuga ti aspetta a Chianocco. Taverna Tortuga, il porto sicuro per ogni occasione. Seguici su Facebook.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica, i dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.

0: Sono le 21:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene, ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, la IAEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara.

Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini la luce prende forma ed è nelle loro mani. Ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: casa.
1: Sono le 21 e 38 minuti.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le tre coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un tredicenne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il tredicenne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Di essere sempre informato sulle notizie della tua città. Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: A gusto.
1: Radio Dora.

0: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 22 e 37 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
4: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
5: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Radio Dora.
1: Dura. Dura. Mi trovo a Milano senza casa e senza lavoro. Appena sbattuto fuori di casa dalla mia ragazza. Perché l'ho tradita e lei l'ha scoperto. In più mi manteneva da un bel pezzo. Dormo sul pavimento dell'ufficio del mio amico Gianfranco. La mattina mi alzo e vado a lasciare curriculum alle interinali. Mi presta 50 euro e io mi sbatto per cercare un alloggio. Intanto mangio alla mensa dell'Opera Francescana. Qualcuno vende lattine di Coca-Cola a prezzo solidale.

Burger King di Piazza Duomo. Trovo da cantare in un locale del centro. 4 ore per 50 euro. Il simpatico gestore mi imponeva di cantare pezzi allegri, meglio se in spagnolo. Io mi sentivo tristissimo e solo.

0: e intanto se ne è fatti altri 3 o 4 per pura vendetta. Mendicavo inutili perdoni, inutili illusioni. Quell'amore andava buttato via come i sacchi di immondizia che buttavo via al Burger King. Il Duomo è sempre pieno di colombe.
1: Dura la vita, Milano città. Se non sei nessuno e nessuno in regalo niente ti dà.
0: Lei era una che quando stava con me certe cose non le faceva. Chissà perché, dopo che io l'ho tradita, si è data da fare per superare il problema, parlandone a fondo con altri, dimostrandomi senza più amore tra i denti quanto fosse diventata brava e quanto mi dovevo pentire ormai di quell'infame azione fatta tempo fa.

e me ne vado via. Addio tram, Corso Vittorio Emanuele, anonimato bestiale, fashion e lacrime, modelle di marmo con le tette plastificate, case discografiche morte di noia, di sonno, di rabbia e di soldi, cinema strapieni di chi come me vorrebbe fare

0: Sono le 23 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest, aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude. È impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento: seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Siamo alla cronaca. La procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genty Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un SUV a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio, la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, a più tardi.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo. Per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

0: sì, se lo dicevi prima.
1: Ma prima quando?
0: Ma prima, no? Si prendono dei contatti, faccio una telefonata, al limite ti faccio un leasing. Se me lo dicevi prima.
1: Ma io bisogno adesso, sto male adesso.
0: Se me lo dicevi prima, ti operavo io.
1: Ma io ho bisogno di lavorare. Io sto male adesso.
0: Sto male, sto bene, ma che lavoro e che lavoro. Posso mica spedirti con un charter? Devo saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Prima, capito?

0: sei ancora qua?
1: Vabbè.
0: Quanto sei alto?
1: 1,90.
0: Non vai bene. Come non vado bene? Vai bene, se me lo dicevi prima. Se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno della gente giusta tra 1,60, 1,60, tra 1,60. Capito?
1: Sì, ho capito che quando uno sta male, arrangiarsi da solo, eh?

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: guardo dritto l'universo e dico:
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno in via Val Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima, niente da aggiungere.

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del Ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. L'operazione, intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Donald Trump fa sapere: vediamo se possiamo fare un accordo con gli Houthi. Nuovo attacco di Vladimir Putin all'Europa, mentre la Russia va alle urne per il rinnovo della Duma. Invece di ascoltare i cittadini europei che non vogliono la guerra con Mosca, i leader continuano ad aggravare la situazione usando l'Ucraina e l'avvertimento del leader del Cremlino. Il presidente francese Macron promette che gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta e riunisce all'Eliseo i leader dei partiti, i vertici militari e dell'intelligence, ad una riunione dedicata alla situazione internazionale. Nuovo attacco di Donald Trump contro i media è il primo emendamento della Costituzione americana che garantisce la libertà di stampa. Dopo quasi due anni di invettive, denunce e insulti sui social di tutti i reporter, tutte le TV e tutti i quotidiani americani non allineati alla sua agenda, l'ultima mossa del presidente è il bando dalla Casa Bianca di CNN, MSN Now e Politico, con effetto immediato. Per il tycoon diffondono fake news. La CNN replica: è un attacco illegittimo alla libertà di stampa. L'editore del New York Times accusa Trump di essere il presidente americano più ostile alla stampa. La cronaca: gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un suo studente di 13 anni a scuola nel quartiere Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene ma è sotto shock. Calcio: il Mancini bis riparte con un'Italia formato extra. 9 nomi nuovi e nei convocati anche Daniel Maldini, finito sotto i riflettori dopo aver causato un incidente d'auto e trovato positivo all'alcol test. Capodelegazione Diana Bianchedi, prima donna nel ruolo. Il GT azzurro per il Tour de Force della Nations League, i match con Belgio e Francia e la doppia sfida con la Turchia, ha chiamato 34 giocatori. Tra loro sono all'esordio il portiere del Bologna, Pessina, il difensore della Roma, Ghilardi, i difensori Caiode e Quadio, i centrocampisti Romano e Dombia, gli attaccanti Esposito, Vergara e Zoma. Per gli anticipi di Serie A, Monza-Sassuolo finisce 2-1, è la prima vittoria in campionato per Juric. È tutto, la redazione vi augura una buona notte.
0: È mezzanotte in punto.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno i Diavalti Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Officine Ubu presenta: il film è campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio.